0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu mi hai preso a

viene pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dei riflettori e ricordami quanto.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ciao, sono Alfa, un saluto agli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Dimmi perché.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Ah, una bomba.
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
3: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti, oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato, biglietti su livenation.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è qualcosa che me

0: pelle, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobile.com.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente...
3: Vado subito al punto...
4: De chi? De che? Ma de quando? De come?
3: E non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
3: Ma che... Ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti,
3: no,
4: davvero.
3: No.
4: Grazie,
3: no.
4: Graziella e grazie...
5: No, è il presidente.
4: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
13: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1.000 fornitori.
15: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
14: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
17: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore,
2: cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
2: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota, venti forti al sud in attenuazione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento?
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh?
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Ehi, hai visto questi prezzi?
5: Mai!
4: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Isobar 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
17: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: domenica.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon giovedì 15 ottobre 2026. Menopausa, in pausa. La menopausa, il tabù cade, ma la metà delle donne la nasconde ancora. Solo una su 10 segue infatti una terapia prescritta, e uno quadro che è stato presentato in occasione della giornata mondiale dedicata appunto alla menopausa. Se ne parla di più, ma non abbastanza, e soprattutto non con chi potrebbe aiutare. È un paradosso che emerge da una indagine. Su 1000 donne italiane tra i 50 e i 70 è stato fatto capire che il 70,6% delle intervistate percepisce oggi una maggiore apertura sul tema rispetto al passato, il 65,2% ritiene che il livello di conversazione sia ancora insufficiente. A Marino, a Roma, in provincia di Roma, arrestato un 29enne che aveva rapinato due sedicenni minacciandole con un coltello e poi ne aveva violentata una. Mentre il Papa sta meglio e pensa a Magnà. E sì, il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza, lo dice il bollettino medico diffuso dalle Gemelli, dove il Santo Padre è stato ricoverato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione, pranzo, il decorso procede secondo quanto previsto. Anche Trump auspica che il Papa guarisca. Mattarella, in un messaggio alla Confesercenti, elogia l'impegno per la crescita del paese. L'impresa diffusa è il motore essenziale. E il presidente Gronchi della Confesercenti dice: in 4 anni di tensioni, shock energetici, persi 2.400 euro a famiglia. Il ministro Urso dice che sta lavorando affinché la misura del price cap sui carburanti sia prorogata anche nei prossimi mesi. Gli assalti della minicara a Roma, i minori confessano l'accusa di tentato omicidio. Un 16enne e un 17enne dicono: l'abbiamo fatto perché ci annoiavamo. Sbarbati, ma non sapete che esiste il biliardino, la tombola? Divertitevi facendo questo. Il caso Ricina, la perquisizione in un'altra scuola, al vaglio 71 computer in 4 istituti. In città a 12 anni, arrestato suo padre. A Cagliari lei accusò uno sconosciuto. L'Unione Europea eroga 3 miliardi a Kiev per la difesa, cioè per le armi. Sostegno all'Ucraina è una priorità, dicono gli europei. Intanto gli UTI tentano di produrre i missili, scrive un giornale, più potenti, con componenti che arrivano dalla Cina. E l'Italia torna al comando NATO in Kosovo con un contingente di 900 militari. Il costo per i cittadini di questa missione italiana, per i cittadini italiani, è 31 milioni.

0: milioni al mese. L'ex Ilva va avanti, gli stabilimenti non chiudono e così, dicono i commissari, la produzione proseguirà. Kim continua col pim pum pam pim. La Corea del Nord infatti ha lanciato ancora almeno un paio di missili usando dei sottomarini, dice la Khloe Kardashian. Voglio segnalare questo, che parteciperò a una lettura con la medium Teresa Caputo. Khloe Kardashian, grazie dell'informazione, era attesa un po' da tutti. Lo sport, il basket, la squadra di Bologna, la Virtus, vince 96-94 sul campo del Paris e fa la doppietta di gioia e di ritorno, mentre Milano era stata sconfitta in casa dal Real Madrid. Batosta storica, tragicamente storica per le squadre italiane in Champions League, hanno perso tutte. Dopo l'Inter e dopo il Napoli, ieri il Como ha perso 3-2 col Feyenoord fuori casa, mentre la Roma ha perso in casa col Real Madrid di Mourinho 4-3 alla fine con una grossa rimonta. Oggi ci sono le altre coppe: Europa League, Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus, Conference League, Atalanta contro Pafos. Ancora per il calcio, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ancora 0 punti dopo 6 giornate. Stoppa era stato esonerato. E quindi Nicola, che è uno specialista in salvezze durante l'anno. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, coda di 1 chilometro tra Aglio e Calenzano, causa incidente in direzione Napoli. Nel Lazio, coda di 1 chilometro sulla 1 diramazione Roma Sud e Grande Raccordo, tra Torrenova e il Bivio diramazione Roma Sud e Grande Raccordo Anulare, in direzione Grande Raccordo. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, traffico rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio Canili, direzione incrocio Viterbo-Terni. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Riva dei Tarquini e prima di Montalto di Castro, direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10, Genova 20 miglia. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, divieto circolazione dei mezzi con peso superiore alle 44 tonnellate, tra l'incrocio di Porto Tolle e l'incrocio di Sagrati. In Abruzzo, sulla statale 17 Appennino Abruzzese, Apulo Sannitico, corsia chiusa dopo l'incrocio Valico Sella di Corno e l'incrocio Civita Tomassa, strada statale 80. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Mi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Altrove!
1: Altrove!
2: Basta che sia altrove.
1: Ultimo!
2: Basta che ci sia ultimo.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno! È già Gio!
1: È già Gio! È già Gio!
2: È già Gio! È già Giovanni, no? È già giovedì! Giovedì 15 ottobre, siamo già a metà mese.
1: Siamo già a metà mese, sì.
2: Anche ottobre.
1: Vola. Vola.
2: Tra poco saremo Natale.
1: Natale si avvicina, poi qui arriva anche prima.
2: Già.
1: Va bene. Salutiamo tutti voi che ci state già scrivendo, come sempre, i vostri SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Salutiamo in regia Max Pierucci, Paolo Guarnieri.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno anche a Cicci.
3: Buongiorno anche da me. Oggi è Santa Teresa d'Avila.
1: Sì.
3: Tanti auguri buon onomastico a tutte le Teresa all'ascolto, vero Roberto?
1: Certamente si fa un augurio generale a tutte le Teresa. E oggi ho per voi una frase meravigliosa di Milan Kundera. E non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.
2: Quando Radio Italia è solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.
3: Ciao baby, ok? All right.
1: E si viaggia, e vai.

0: Magna Sexy Thing, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, avete preso il numerino, vi vedo il coda.
0: C'è una bella coda questa mattina
1: al bancone della saluteria.
0: Perché tu adesso
1: servo il numero 1550, penso
0: 1550, te l'ho detto che c'era una coda infinita.
1: Allora, buongiorno, potreste fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio? Buon 14° compleanno Ivan, buon viaggio sul pullman verso la scuola. Vogliamo farti un augurio speciale per questo traguardo importante. Mamma, papà e Calogero ti vogliono un bene dell'anima, quindi tanti tanti auguri Ivan.
0: Tanti auguri caro Ivan, io servo il 1552. Buongiorno piccolini, Federica da Verona. Io sono a meno 3 giorni dalle ferie. Si vola a Tenerife dopo 39 anni dal viaggio di nozze fatto lì.
1: Ah,
0: bene Federica.
1: Bello, un ritorno, sarà tutto un...
0: Che bello, dai.
1: Un rivivere quei momenti.
0: Che meraviglia, guarda.
1: Serviamo il 1553. Francesco è un abitué della coda. Ciao piccolini, sto andando a scuola e oggi ho la mia seconda lezione del corso di robotica nella mia scuola Francesco da Vimodrone. Beh, il corso di robotica è interessante.
0: Molto interessante, bello, bello. Francesco.
1: Ciao Francesco, buona scuola, mi raccomando.
0: E fai il bravo, oggi?
1: Oggi cantiamo, ragazzi, abbiamo deciso di cantare, c'è un ballottaggio incredibile. Dovete scegliere voi, come sempre, la canzone da cantare.
0: Si canta, bene bene bene.
1: Il ballottaggio è fra queste due canzoni cantabilissime. I The Colors con Italo Disco oppure
0: I Ricchi e Poveri con Sara Perché Ti Amo.
1: Ah beh, attenzione, scegliete quale canzone cantare come sempre attraverso un SMS WhatsApp al
0: 331 995 0095.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardiniere.
7: È Osvaldo.
8: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto,

0: sei come anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez, Fra Quintale a Radio Italia, solo musica italiana. E cari piccolini, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
2: Eh sì, il venerdì in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus, l'appuntamento è con Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità, come Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci, due nuove esilaranti maschere.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: e crunchy chicken strips, tutto per il tip.
1: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Facciamo finta che non sia successo niente, ma che abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Marco Mengoni. Giornate perse alle 7.30 a Radio Italia, solo musica italiana nelle buone nuove. Buongiorno piccolini, un aggiornamento sul ballottaggio. Come sta andando questo ballottaggio?
1: Sta andando benissimo.
2: Molto bene.
1: State votando la canzone da cantare fra poco tra Italo Disco dei The Colors e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Sono in vantaggio i Ricchi e Poveri.
0: Sono in vantaggio per poco i Ricchi e Poveri.
1: Eh sì, quindi continuate. Stia calmo. Continuate a votare al 331-995-0095. Poi c'è una prenotazione al bancone della salutaria.
0: Perché ora?
1: Per le ore 8.
0: Ah, prima del segnale orario.
1: Non riesco a individuare chi l'ha scritto perché è lunghissima. Noi dovremmo fare un riassunto. È un pensiero per Noemi che compie 9 anni, ma lo faremo dopo.
0: Ecco. Vabbè, lo facciamo
1: adesso
0: dopo.
1: Abbiamo un'incombenza importante, c'è un collegamento con il nostro Matteo Renzi.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Senti Matteo, dove ti trovi in questo momento?
3: Adesso mi trovo a Roma.
0: A Roma?
3: A Roma vuol dire?
0: Mario Draghi.
1: Sì. Sì. Scusate, ma voglio cantarvi questa canzoncina.
0: Ah, vuol cantarsi una canzone?
1: Sì.
0: Anche lei.
1: Fatti più in là.

0: Testa mi fai girare.
1: E cos'è, scusa?
0: Sto facendo lo scostamento di bilancio.
2: No. Ah. Ecco, adesso abbiamo capito.
0: Ve li ricordate i fratelli Bandiera?
2: Ce
0: li
2: ricordiamo.
0: Le sorelle Bandiera.
2: Lì sei, fratelli Bandiera.
0: Vabbè, era uguale, più o meno.
2: Sì, beh, ce le ricordiamo.
0: Ma
2: erano
0: fortissime. Sono emozionato perché volevo informarvi che il patronato Via Le Mani dal CUD è stato nominato per il premio Nobel per la migliore dichiarazione dei redditi dell'anno.
1: Nominato? Cos'è, gli Oscar? Hai ricevuto?
0: Abbiamo ricevuto, okay. Abbiamo avuto la nomination e poi...
2: Sì.
0: Però attenzione, come Bob Dylan non andrò a ritirarlo.
2: No, perché?
0: No, perché io in fondo sono soltanto un nonno prestato alla salvaguardia dell'economia universale.
1: Oh, poca roba. Sì.
0: Ma adesso scusate, devo già salutarvi.
2: Ma no, no. Ma come? Ma appena arrivato è già saluta. Ma no, non è possibile.
0: Eh sì, perché
2: presidente, come
0: va? Visto che ultimamente ci sono questi capi di governo, chiamiamoli così, fini pensatori mondiali che decidono di attribuirsi nomi di luoghi geografici, di mari e di oceani, ho un CDA con il National Geographic per cambiare il nome al Mar dei Sargassi.
2: Ah, sì.
0: Cioè, lo chiameremo Mario dei Sardraghi.

0: come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno
1: a nonna Marta, nonna Lecco. Marta di Lecco, che oggi compie 81 anni.
0: Auguri nonna
1: auguri,
0: Marta.
1: Auguri nonna Marta e nonna
0: fedelissima
1: Marta,
0: ascoltatrice.
1: Infatti ci segue da tantissimo tempo. Grazie, continua a seguirci, un abbraccio grande, buon compleanno nonna Marta.
0: È il momento di cantare, perché Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare.
0: E allora cosa dovete fare? Mettere a palla il volume della vostra radio
2: e poi cantate come sapete cantare
0: insieme a noi, non importa che cantiate bene o no. Fatelo a squarciagola, divertitevi insieme a noi,
2: sempre con la radio, però, come diceva Antonio, sì. A palla.
0: Incidete un vocale cantando su WhatsApp al 331 995 0095. Il ballottaggio ha portato i ricchi e poveri alla vittoria di questo karaoke insieme. Sarà perché ti amo.

0: Sarà perché ti amo, ricchi e poveri.
1: Sarà perché ti amo.
0: Ci sono degli auguri da fare al 331-995-0095. Buongiorno, potete fare gli auguri a Maria Grazia, che oggi compie 46 anni, da Marco, Mirko e Martina. Auguri Maria Grazia.
1: Buongiorno, oggi volevo fare il complimese alla mia nipotina Irene per il suo 5° mese di vita. Grazie Anna Maria da Treviso, mi fate sempre compagnia al mattino. Grazie Anna Maria, anche voi ci fate sempre tanta compagnia.
0: Buongiorno, volevo fare tantissimi auguri a mio nipote Manuel da parte di nonno Alfio da Messina. Ti voglio bene Manuel.
1: Allora, prima abbiamo fatto gli auguri a nonna Marta che compie 81 anni. Adesso Fulvia da Roma fa tanti auguri a sua nonna Franca che ne compie 90 anni. Auguri. Però, nonna Franca,
0: auguri.

0: 20 miliardi di probiotici LCS.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Buono.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.
10: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
11: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
15: Quando Maurizio Crozza torna...
16: È tutto pronto?
15: Si sente...
16: Vado subito al punto...
17: De chi? De che? Ma de quando? De come?
16: Non lo so.
18: E come non lo sa?
16: Hai capito?
18: Veramente no. No, no.
19: Provo microfono, sa de tappo.
20: Beviamo!
16: Ma che... Ci siamo capiti.
17: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
18: No, presidente.
17: Tante, dai.
21: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
22: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
23: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
24: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: disco.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulia, Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
2: Avete cantato in tantissimi, sì. I ricchi e poveri, sarà perché ti amo. Fra i tanti abbiamo scelto questo gruppo di persone.
3: Grazie.
2: Michela,
3: a tutti,
2: Francesca, Roberto da Borgonovo Valtidone, provincia di Piacenza.
4: Perché ti amo. Il ritmo.

0: qui
1: per far confusione fuori e dentro di me.
0: Ciao, siamo Michela, Francesca e Roberto da Borgonovo Valcidone, provincia di Piacenza.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, a Radio Italia, solo musica italiana? E dobbiamo fare gli auguri a un'altra Noemi.
2: Sì, non sappiamo cosa faremo questa sera, ma sappiamo quello che faremo adesso, perché si è prenotata al bancone della saluteria.
1: Saluteria e augureria.
2: Ah, c'è anche l'augureria.
1: C'è anche l'augureria, quindi per questo orario. Noemi compie 9 anni, amore mio, oggi compi 9 anni e vogliamo dirti una cosa importante. Ti amiamo dal primo giorno in cui ti abbiamo vista, piccola piccola. Con il tuo primo pianto sei entrata nei nostri cuori e giorno dopo giorno ci sei entrata sempre di più nonostante la tua testardaggine, perché abbiamo bisogno di te come zucchero di prima mattina, come canta Angelina Mango. Noemi, ti amiamo tanto e ti auguriamo un compleanno.

0: anno meraviglioso nella vita, ricorda di sorridere sempre. Buon compleanno da mamma Morena, papà Rino e tuo fratello Ryan. Grazie mille a tutti voi, vi ascoltiamo tutte le mattine andando a scuola.
1: Grazie a voi, auguri a Noemi. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
2: Buongiorno.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Meloni in Senato critica l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, molto rischiosa, dice. Per il caro energia lancia una stoccata a Bruxelles, serve una risposta rapida. Le opposizioni accusano il governo di sottrarsi alle responsabilità ma restano distanti sull'Ucraina. Zelensky ringrazia la Premier, Mosca attacca, non è affare di Meloni. Il Consiglio europeo si apre a Bruxelles tra dossier urgenti e divisione al centro, la crisi energetica, il bilancio e il sostegno a Kiev, Italia in pressing per più flessibilità. Ancora raid sull'Ucraina, Zelensky accusa depotenziato Starlink, Trump non stia dalla parte sbagliata della storia, Washington propone all'Europa lo sblocco di asset russi. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone, decorso regolare, valori nella norma, assicurano i medici, il pontefice ha ripreso a camminare e mangiare dopo l'operazione. Ex Ilva, gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure per ora non chiudono, la decisione dei commissari di Acciaierie d'Italia dopo le proteste e lo sciopero dei lavoratori. Aggressioni con minicar a Roma, i due minorenni confessano, era uno scherzo, quella notte ci siamo divertiti così, sono accusati di tentato omicidio e lesioni. Champions, un'altra serata negativa per le italiane, Como e Roma sconfitte da Feyenoord e Real, oggi torna all'Europa League con Milan e Juve in campo, l'Atalanta in Conference.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
5: Mi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buongiorno. Nel Molise, sulla statale 650 di fondo Valle Trigno, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Bagnoli del Trigno Est, direzione San Salvo Marina. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 in Umbria, code prima dell'incrocio statale 75 centrale Umbra e dopo Bettolle Perugia, direzione incrocio Viterbo Terni. In Calabria, sulla statale 177 Silana di Rossano, traffico rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio Lago di Cecità, statale 282 delle Fossate. Nel Molise, sulla statale 158 della Valle del Volturno, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Valico di San Francesco e prima di Cerro Volturno. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione sullo svincolo Fossombrone Ovest, direzione incrocio San Giustino Umbro. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, il traffico è rallentato a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Lentini Sud e dopo l'incrocio di Francofonte. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Anche tu non ci basti mai, Giorgia. Girasole a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah. Ciao d'Italia.

0: Virginia da Mazzana, provincia di Lodi.
1: Ciao cara Virginia, grazie.
0: Grazie per il tuo buongiorno.
1: Per il tuo buongiorno, infatti, e buona giornata, buona scuola. Se stai andando a scuola,
0: salutiamo tutti quelli che stanno andando a scuola. Ormai è il momento di quasi di entrare, quindi sta suonando la campanella.
2: Sta per suonare, magari è già suonata in alcune scuole, dipende.
0: Le buone nuove, Savi Montieri e anche CC.
2: Certo, che suona anche a me,
0: qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fantastica.
1: Voi siete fantastici. Le foglie di tè, Giovanotti e Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, mancano 70 giorni, 16 ore, 41 minuti e 40 secondi al Natale.
0: Al Natale. È già proprio così. Natale.
1: E iniziano a filtrare le prime stime sul turismo a Natale nel 2026. Gli italiani si sposteranno meno, con un meno 15% rispetto allo scorso anno, ma saranno i viaggiatori stranieri a trainare il settore. Per ora sono gli americani ad aver fatto registrare il maggior numero di prenotazioni, seguiti da britannici e tedeschi.
0: Roma si conferma la destinazione regina delle festività, catturando il 35% delle prenotazioni. Prenotazioni aeree natalizie e quasi la metà delle ricerche di soggiorno, seguita da Milano e Firenze.
1: Cari piccolini, voi invece cosa farete a Natale? Avete già viaggi in programma?
2: Io non so neanche che farò dopo la trasmissione, tu mi chiedi meglio me.
1: No, mancano solo 70 giorni, 16 ore, 40 minuti e 45 secondi.
2: Vabbè, allora mi organizzo.
1: Va bene. Cosa farete voi a Natale? Viaggi in programma per queste festività? Imminenti. SMS e WhatsApp
0: al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
16: Arredissima, dove la vita è
17: Arredissima. Arredissima.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449€. Disponibili 800 pezzi. Medioport.

0: Stato sa di felicità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: piacere.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vita, yeah. Morte, Miracoli, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Cosa farete a Natale? Avete viaggi in programma? 331-995-0095. Valentina da Sassari scrive: ciao, io quest'anno ho fatto una pazzia. Per Natale porterò il mio bimbo speciale Alessio e la mia bambina di 19 anni, Martina, nella magia di Disneyland. Tanti saluti, Valentina.
1: Andiamo da Valentina Lisa. Buongiorno piccolini, io ho in programma per l'8 di dicembre, vado a Lione per le luci di Natale e per Capodanno andrò a Marrakesh. Direi un buon programma, direi di sì.
0: Ottimo, direi. Sesso e Samba, Gaia e Tony F, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: per noi.
1: Geoliera, Achille Lauro.
2: Per me, per noi.
0: Per noi, per noi.
1: L'hanno fatta per voi.
0: Visto che mancano 70 giorni, no. 16, non voglio mettervi ansia.
2: A Sanremo?
0: No.
2: A Natale.
0: Natale, 70 giorni, 16 ore, 21 minuti e 40 secondi.
2: Bene, bene, bene.
0: Ci vi stiamo chiedendo se avete programmato qualche viaggetto per questo prossimo Natale. Per esempio, Federica da Roma, che fa la veterinaria, dice: ciao piccolini, quest'anno a Natale andrò a New York dopo tanto lavoro.
2: Bene, ciao piccolini, io per Natale sono indecisa se andare a Casto o a Caresto. Mi date un consiglio?
0: Dove vado io?
2: No. Mi piacciono tutti e due questi posti. Buona giornata da Mary. Ma io sarei un po' indeciso, non so dove andrei. C'è l'imbarazzo della scelta, Mary.
0: Luana da Bari, buongiorno piccolini. Io lavoro in una spa di un hotel, quindi a Natale lavorerò con nelle festività, appunto, per far rilassare gli altri.
1: Sì.
0: E poi c'è questo.
2: Ah, aspetta, perché il bancone della saluteria. Per Natale farei volentieri questo, il giro del mondo, ma visto che le cose vanno male nel settore agricolo, mi accontento di fare una crociera. Partenza da Torino, poi tappe Zurigo, Parigi, Bolzano e al momento vediamo altro. E un salutone a tutti voi da Michele da San Ferdinando. Ciao.
0: Ciao Michele, buona ciao crociera Michele. Allora, va.
2: Fai bravo.
3: Solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
2: Corri da Troni!

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Ai ai ai ai, la testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla a Radio Italia, sono musica italiana. Non esiste solo il bancone della saluteria o della
1: augureria.
0: Augureria, ma arrivano anche
1: delle email.
0: Delle email, sì, hai detto bene, sì,
1: dall'estero,
0: sì. Addirittura dalla Spagna.
1: Dalla Spagna, noi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero.
0: Saludos.
1: Ed è Gianfranco da Madrid che scrive: buongiorno Radio Italia, mi chiamo Gianfranco, vivo a Madrid, volevo dirvi che io e mia figlia di 8 anni vi ascoltiamo tutte le mattine quando andiamo a scuola. Ci fa molto piacere cantare insieme le canzoni che ascoltiamo alla radio, soprattutto la sigla delle buone nuove. Un saluto a tutti e grazie di esistere. Ciao Radio Italia, un saluto da Madrid.
0: Grazie a voi.
1: Saranno meno contenti i tifosi della Roma che ieri, insomma, stavano
0: ieri
1: vincendo.
0: Mannaggia,
1: vabbè, dai, è andata così. Del resto tutte le squadre italiane in centro,
0: sì,
1: sono,
0: siamo partiti
1: benissimo.
0: un po' male, un po' in sordina, però la Roma
1: ci rifaremo, però la Roma è una bella squadra,
0: è forte la Roma.
1: Un passo indietro, in Egramaro a Radio Italia, solo musica italiana.

0: frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ratata Mahmood da Radio Italia, sono musica italiana ed è arrivata Paoletta.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ieri sono stata in un magazzino, un negozio molto grande, sì, che ha tanti articoli per la casa e che nel periodo di Natale ha un grande reparto dedicato al Natale e lo stanno allestendo.
0: Bene.
2: Mi hanno cacciata perché io stavo entrando nel reparto natalizio, ma lo stanno allestendo. Signora,
3: stavi già entrando lì dentro.
2: Signora, non si può entrare, mi scusi.
3: Non vedi l'ora.
2: Ma era così un'attrazione meravigliosa. Poi hanno degli addobbi particolari, sai, adesso tutti i negozi si specializzano,
0: sì,
2: c'è,
0: sì,
2: un negozio,
0: sì,
2: che ha le cose più tradizionali e questi di tradizionale non hanno niente, però si vedeva, è un'area talmente tanto grande che non possono oscurarla, non riescono e niente, manca.
0: Quindi eri attratta da Natale, si avvicina.
3: Cioè, vi,
0: sì,
3: ricordo, non per mettervi ansia,
2: prima c'è Halloween.
3: Mancano solo, ma io Halloween non lo calcolo neanche.
0: No, come?
3: No,
0: ma
3: no,
0: se ti ho visto,
3: Natale.
0: Ma ti ho visto bussare alla mia porta, mi chiedevi dolcetto scherzetto.
3: Mancano solo 70 giorni, 16 ore, 0 minuti e 20 secondi
0: a Natale.
2: Beh, però sì, bisognerebbe fare il countdown al momento in cui si può già cominciare ad addobbare.
0: Infatti.
2: Quindi il giorno dopo, il giorno dei morti. Secondo me già da lì si può.
0: Si può.
2: Sì.
3: Beh, tanto
2: dal
3: 3.
2: Dalla
3: a Radio
2: prima
3: Italia,
2: settimana di novembre.
3: Dal 3 novembre.
0: A Radio Italia arriverà prima il Natale.
2: Bravo!
0: Ecco, attenzione.
2: Bravissimo! Perché succederà anche quest'anno.
0: Anche quest'anno.
3: E non vediamo l'ora.
0: Sì.
2: Quando cominceremo a festeggiare il nostro Natale in anticipo di un mese.
0: Infatti.
2: E allora si potrà addobbare.
3: E vai, vai. E ti faranno entrare in tutti i reparti.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì, sì.
2: Prego, signora.
0: Vengo anch'io.
3: Paoletta, fino alle 12 su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo in regia Max Pierucci e Paolo Guarnieri. Arrivederci, Cicci.
4: Arrivederci, io ringrazio tutti voi. Vi voglio bene, cari piccolini. E ringrazio come sempre Savio e Montieri.
3: Savio.
0: Savio.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo, al centro il caro energia, Italia in pressing per più flessibilità, la Premier critica l'intesa Trump-Putin sul gasolio, molto rischiosa dice. Le opposizioni accusano il governo di sottrarsi alle responsabilità ma restano distanti sull'Ucraina, Zelensky ringrazia la Premier, Mosca attacca, non è affare di Meloni. Washington propone all'Europa lo sblocco di asset di Mosca, Zelensky accusa depotenziato Starlink, Trump non stia dalla parte sbagliata e annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie russe. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone, decorso regolare, valori nella norma, assicurano i medici. Dopo l'operazione il pontefice ha ripreso a camminare e fa fisioterapia. Ex Ilva, gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure per ora non chiudono, la decisione dei commissari di Acciaierie d'Italia dopo le proteste e lo sciopero dei lavoratori. Aggressioni con minicar a Roma, i due minorenni confessano, era uno scherzo, quella notte ci siamo divertiti così, sono accusati di tentato omicidio e lesioni. Champions, un'altra serata negativa per le italiane, Como e Roma sconfitte da Feyenoord e Real, oggi torna l'Europa League con Milan e Juve, in campo l'Atalanta in Conference. A X Factor è la serata delle last call, le ultime selezioni prima dei live, i quattro giudici sceglieranno i concorrenti delle loro squadre, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 15 ottobre 2026 ed è Santa Teresa d'Avila. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle per questo giovedì. Ariete, raggiungerete vantaggi notevoli grazie a una grande apertura mentale e la disponibilità a sostenere un carico di lavoro importante. In amore il desiderio di averla vinta a tutti i costi potrà indurvi a commettere qualche imprudenza. Toro, nelle faccende pratiche conviene prendere le cose con un po' di filosofia e stare alla larga dalle situazioni stressanti. Non manca la possibilità di completare un lavoro importante. Se è il caso, infrangete le regole pur di raggiungere il vostro scopo primario. Gemelli, la vostra intraprendenza lascerà piacevolmente sorpreso il partner che si piegherà volentieri ai vostri desideri, stuzzicato anche da una gelosia risvegliata ad arte. Ricordate però che l'intesa fisica non basta, occorre dare più spazio al dialogo. Cancro. Nella sfera professionale affronterete una giornata un po' faticosa. Attenzione a non riversare lo stress nel rapporto di coppia, perché vi ritrovereste a dover affrontare una brusca discussione con la vostra dolce metà che in questo periodo ha bisogno di sentirvi vicini. Leone. Nel lavoro state puntando in alto, accertatevi che i traguardi siano davvero alla vostra portata, è importante avere le idee chiare. In ambito sentimentale date fuoco alle vostre emozioni e non impeditevi di viverle fino in fondo. Vergine, evitate di prendere iniziative non tanto meditate sul lavoro e di mettervi troppo in mostra. Potreste commettere degli errori che influirebbero negativamente in questo momento delicato. In campo sentimentale potreste realizzare il vostro sogno romantico. Bilancia. I rapporti d'amore cominciati da poco, ai quali non avete dato la debita importanza, stanno per rivelare un lato inatteso. Guardandovi intorno capirete in fretta su quali obiettivi concentrare le vostre energie. Lo studio e il lavoro richiedono grandi cambiamenti. Scorpione. I pianeti in opposizione vi saranno d'intralcio e aumenteranno l'insoddisfazione e l'inquietudine. Sfogate queste sensazioni nel lavoro, forse sarete meno affabili, ma sicuramente più tenaci ed efficaci. In amore lasciate stare qualsiasi conflitto. Sagittario. Le vostre idee creative aumentano e viaggiano velocemente grazie ai potenti influssi benefici della Luna. Saprete come mettere a frutto il vostro potenziale grazie alla vostra abilità organizzativa e al vostro prestigio trascinante. Capricorno, procederete un po' a fatica, ma nonostante le difficoltà riuscirete a mantenere la rotta. Ricordate che anche tipi dinamici e determinati come voi ogni tanto hanno bisogno di riposo. Se siete felicemente in coppia, non fatevi distrarre da amori o avventure di passaggio. Acquario, nel settore lavorativo condurrete a termine un impegno complesso che si definirà a vostro favore. Per tutto questo giovedì sarete insolitamente teneri e romantici. Avrete voglia di sognare e di abbandonarvi alle illusioni più dolci. Pesci, molti di voi daranno per scontato l'amore del partner, rischiando fatalmente di trascurarlo. Cercate invece di stargli vicino e di coltivare anche i più piccoli attimi insieme. Alcuni pianeti importanti prometteranno un'espansione della vostra personalità. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Io la vita l'ho presa a morsi, pure quando sapeva di... Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Paolo. Buongiorno a chi ama ballare. Leggevo quest'articolo che mi ha dato un'allegria, una leggerezza, ma che bello. A Torino, sabato, parte un'iniziativa per tutti gli amanti della danza. E vi chiederete, ma quale danza? Tutte! Perché Torino ospiterà per una settimana la quarta edizione di Balla Torino Social Dance. È un progetto che organizza balli, ma nelle piazze, per strada, nei musei, nei luoghi della vita quotidiana, quindi dappertutto. Ma io non la conoscevo, eppure la quarta edizione. C'è un programma che propone tanti stili diversi, quindi si può ballare il tango, lo swing, le danze latine, poi vanno molto di moda, l'urban dance, i balli tradizionali. E fino adesso la maggior parte delle persone che ha partecipato, 35.000 nelle scorse tre edizioni, ha indossato abiti in linea pure con lo stile della danza, quindi il tango con l'abito adatto, lo swing idem, i balli latini suppongo, sai, il top con il pantalone per essere comode per poter ballare in libertà. La trovo un'iniziativa meravigliosa, soprattutto per quelle persone un po' più pigre che magari superano i 30 anni e dicono no, basta ballare. Ma ballare fa star così bene, mamma quanto fa bene ballare. Quando lo fai dopo tanto tempo poi dici, ma perché avevo smesso? E questa è un'occasione meravigliosa, direte. Sì, è a Torino, però forse magari qualcuno conosce anche altrove in Italia iniziative simili, cioè poter ballare dappertutto, anche per strada, nei luoghi della quotidianità. Chissà se voi ballate ancora, magari ballate da soli, ballate in casa, ballate per gioia, ballate per dimenticare. Raccontatevi al 331 995 0095. E nel frattempo ascoltiamo Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Dal 23 ottobre nel suo album troveremo anche questa canzone in duetto con Fabri Fibra, quindi bisognerà portare pazienza ancora qualche giorno. Tornando al ballo, che figata questo messaggio di Elisabetta da Chieri che dice: io adoro ballare, ballo anche facendo le pulizie in casa, se c'è una canzone che mi piace alzo il volume e ballo. Quindi Elisabetta lo fa da sola, ma se ci sono i suoi nipoti lo fa anche insieme a loro. Saranno piccoli però, perché sai che quando diventano adolescenti e ti vedono ballare ma si schifano, te lo posso dire, lo vivo con mio figlio. Io non posso più parlare, niente, non va più niente bene, figurati ballare. E poi ce ne sono altri stupendi che vi leggerò tra poco.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? De che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no. No, no.
8: Provo microfono, sa de tappo.
9: Beviamo.
10: Ma che...
4: Ci siamo capiti.
10: No.
5: Grazie a tutti,
10: no,
5: davvero.
10: No.
5: Grazie.
10: No.
5: Graziella e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
15: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: 49. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercato.
1: Amore, non rompere le uova.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ehi, umano!
8: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
9: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

Serena Brancale, Alessandra Moroso, Serenata su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Abbiamo aperto parlando di questa iniziativa, la quarta edizione nella città di Torino, dove si ballerà qualsiasi tipo di ballo anche in mezzo alla strada, nei luoghi pubblici. E a questo proposito Cristina da Torino dice: Paoletta, qui a Torino siamo ballerini, pensa che c'è un vecchio mercato coperto dove si balla gratuitamente e ci si ritrova. Io ballo perché mi sento amata e ballo salsa. Il ballo è affidarsi all'altra persona e lasciarsi condurre. Cosa c'è di più terapeutico? Hai proprio ragione, Cristina. Guarda, te lo conferma un'ascoltatrice che adesso ha 72 anni e racconta che a 44 ha perso suo marito e poi la figlia, 18 anni, giustamente è andata a vivere per i fatti suoi, e a 50 stava andando in depressione. Così ha cominciato a ballare e racconta: la musica mi ha aiutato molto, mi ero sentita persa e invece ballare mi ha restituito la vita. Da 3 anni sto anche frequentando un corso di ballo fatto soprattutto per distrarsi, frequentando persone più o meno della mia età, ma io sono la più anziana ma anche la più brillante per lo spirito che ho. Pensa, passare dal cadere in depressione a questo, e mi piace da morire anche perché piano piano sto perdendo peso, pure quello. Bravissima, complimenti davvero. E tu sai che sono certa che il tuo messaggio sarà uno spunto, un'opportunità per qualcuno che ha ascoltato proprio in questo momento.

Ne sono sicura. E adesso ascoltiamo la canzone di un artista che partirà ieri, è partito da Venaria Reale da Torino per il Santissimo Tour, e sto parlando di Saif. Questo è Parlar d'amore.

0: una canzone per te, Vasco Rossi, su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere, il nostro vivere bene. Allora, parliamo di riciclo. Oggi è giovedì, ci dedichiamo al riciclo. Quanti di noi hanno a casa i fazzoletti di stoffa? Parliamoci chiaro, non li usiamo più, proprio no, usiamo tutti quelli di carta e sono lì in un cassetto, per tante persone perlomeno è così, però si potrebbero riutilizzare e qui entrate in campo anche voi, magari voi li avete riutilizzati in modo migliore, possono diventare delle tovagliette per la colazione cucendo i bordi del fazzoletto un orlo, possono diventare dei sacchetti profumati cucendo i lati creando un sacchetto, il sacchetto regalo, che è un modo semplice per utilizzare questo vecchio fazzoletto, soprattutto per chi come me non ha grande manualità. Copri i vasetti, per decorare i vasetti, magari quelli di conserve fatti in casa, quindi per coprire il tappo, possono diventare cuciti, delle federe per cuscini o i runner per la tavola, dei puntaspilli imbottito il fazzoletto con della gomma piuma ad esempio, accessori per i capelli se sono abbastanza grandi, bavaglini per i più piccoli. Possono diventare dei segnalibri ricoprendo magari un segnalibro di cartone, ma qui, ripeto, magari voi avete fatto di meglio e volete raccontarlo.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Isoba 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
9: Escluse Placet, con Luce più Gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
10: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
11: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900€. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
14: Ehi, hai visto questi prezzi?
15: Mai!
14: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
17: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti. Oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato. Biglietti su livenation.it.
18: La senti?
19: Nel.
7: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
18: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
19: Hai parcheggiato al primo colpo.
20: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
21: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
22: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana, tutti molto felici perché ieri è arrivato l'annuncio del nuovo album Replay per i Pinguini e uscirà il 4 dicembre e poi Riccardo Zanotti ha dato alcune risposte sui social. Ci saranno 12 tracce, saranno molto suonate, così ha detto, e ci saranno anche due pezzi acustici. E poi ha detto anche una cosa, che questa prima idea del progetto che uscirà il 4 dicembre ha 6 anni, quindi è nato ormai già 6 anni fa, però poi si è concretizzato ultimamente, quindi non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo lavoro. E torno invece a voi, ai messaggi che sono arrivati a proposito del ballo e di quanto vi piace ballare, se lo fate ancora. C'è Claudia da Viareggio che dice: "Io da Baler avevo 12 anni, ho iniziato a ballare alla festa del mio paese romagnolo, il mio primo tango, imparato però in casa con la mia mamma, e da allora devo ballare, è rimasto nel sangue. Ora ballo da sola, chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo sulle ali della musica." Che bella cartolina che hai dipinto, Claudia, grazie. E noi ascoltiamo Neck, Uno di questi giorni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia Bresch su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 15 ottobre 2026. Di nuovo in Kosovo, dopo un anno l'Italia torna al comando della missione, missione NATO-KFOR in Kosovo. È una missione pagata dai contribuenti, infatti ha un costo di 31 milioni di euro all'anno. A guidare la missione sarà il generale di divisione Vergori Roberto, 55 anni, che ha preso il testimone dal comandante uscente turco Ulutas. Alla cerimonia del cambio di vertice a Pristina ha partecipato anche il ministro della difesa Crosetto. Alla missione partecipano 4.600 militari di 31 paesi, di cui 900 italiani, che rappresentano il contingente più numeroso e quindi anche evidentemente più costoso. Per KFOR si tratta del 15° comandante italiano, una bella soddisfazione per l'esercito italiano. La Meloni dice che l'energia serve e ci vuole una risposta rapida e coordinata, è la questione che oggi pesa di più. L'Unione Europea non vada in ordine sparso, posizione sull'Ucraina non cambia, non siamo guerrafondai, non abbiamo tolto fondi alla scuola e alla sanità. Dura la replica delle opposizioni. E intanto Confesercenti segnala che sono andati persi 2.400 euro a famiglia negli ultimi anni per gli shock internazionali e oltre 34 miliardi di minori consumi. Mattarella precisa che l'impresa sviluppa e rinnova il paese. Bella scoperta, Presidente, lo ha detto in un messaggio all'assemblea di Confesercenti, mentre occhio alla promessa del ministro Urso, che dice: lavoriamo per prorogare il price cap sui carburanti per i prossimi mesi. Kim intanto continua col pim pum pam pim. La Corea del Nord infatti ha lanciato ancora almeno un paio di missili usando i sottomarini. L'intesa di Trump sul gasolio è dannosa, dice il governo italiano. L'energia, la risposta sia rapida e coordinata. Su Kiev l'Unione Europea non vada in ordine sparso, e poi al Senato la Meloni aggiunge: non siamo dei guerrafondai. Parla anche Fico, che dice: la Campania ricorre alla consulta contro l'autonomia differenziata, dice Roberta Bruzzone. Io rivendico una forte sicurezza personale e affermo di non lasciarmi mai influenzare dal giudizio degli altri e di non cercare consenso mediatico. Bruzzone, tutta di un pezzo. Lo sport, il calcio, dunque, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Ancora 0 punti dopo 6 giornate. Stroppa era stato esonerato. La mazzata delle squadre italiane, tutte sconfitte in Champions League. Oggi ci sono le altre coppe in Europa League, seconda giornata: Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus. Per la Conference League siamo alla prima giornata, l'Atalanta attende il Paphos. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
4: sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman, valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità al nord-ovest. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

mia ragazza Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana, una canzone che sembra leggera, in realtà leggera non è, perché racconta, ve l'abbiamo già detto, di una storia del 400 di Caterina, processata per le sue relazioni con altre donne e poi condannata a morte per annegamento. Una storia pazzesca che ha tirato fuori Francesca Michelin, che alla vigilia di Halloween, quindi venerdì 30 ottobre, uscirà con il nuovo album Magia Bianca, Magia Nera, e ha raccontato la Michelin che chi presalva il disco potrà partecipare ad un evento esclusivo a Milano, che ho capito poco, perché dice che in questa serata si potrà vivere un'esperienza estrema.

0: è ovvio. L'esempio è l'Static Dance, che è una sessione di danza libera, silenziosa, senza scarpe, e stanno facendo il giro del web anche alcune dichiarazioni di Francesca Michelin, che ha rilasciato il Rumore Festival di Fanpage e ha detto che a settembre, ottobre, quindi alla fine dell'estate dell'anno prossimo, sarà l'ultimo giorno di scuola per un po', come se si volesse ritirare, andare in vacanza, oppure non lo so, non riesco a capirlo. La cosa più importante è che sta per uscire con il nuovo album.
1: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: cielo disteso al sole era Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
3: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
4: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
3: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
2: Vabbè, ascoltiamo.
3: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
2: Ma cosa?
4: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
3: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
5: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 euro. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 euro. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1.000 fornitori.
10: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
9: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
11: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
13: Perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì! pittarossopinkparade.it.
16: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono!
17: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
18: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
19: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
20: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
19: Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
21: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
22: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
21: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
22: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, Enzo Miccio qui per Radio Italia Style. Ciao Enzino.
1: Eccoci, buongiorno a te Paoletta e a tutte le nostre radioascoltatrici. Tu dici perché sono le radioascoltatrici? Perché oggi parliamo a loro. Il secondo capitolo del primo appuntamento con i suoceri. Tra l'altro il primo capitolo è sul sito di radioitalia.it nella sezione podcast. Allora, ci sono argomenti da evitare quando si parla dei suoceri, soprattutto quando si sta appena conoscendo, ok? Al primo incontro meglio andarci piano, con politica, religione, ex fidanzati, fidanzate, domande troppo personali. State sul generico, vi voglio bene, non è il momento di aprire un dibattito parlamentare né di raccontare tutta la nostra vita sentimentale, ok? L'ironia aiuta. Purché sia gentile, una piccola battutina intelligente conquista molto più della frecciatina. Ricordatevi sempre un complimento, questo credo di avervelo già detto. Le effusioni con il partner, beh, meglio evitare, eh? Ricordatevi che c'è la mamma. Certo, l'amore è bello, va celebrato, ma niente scene da film romantico. Una carezza, uno sguardo complice, mano nella mano, sono più che sufficienti, fidatevi, ok? Se arriva la domanda temutissima, quella che sembra innocente ma nasconde un piccolo interrogatorio. Ma cosa fai nella vita? Ma tu che intenzioni hai? Niente panico. Rispondiamo con serenità, ma soprattutto con sincerità e un piccolo tocco di diplomazia, ok? Non dobbiamo sostenere un esame, ma dobbiamo semplicemente permettere agli altri di conoscerci, ok? Regola d'oro, una sola: non cerchiamo di essere perfetti, cerchiamo di essere autentici, cerchiamo di essere quelli che siamo. La cortesia apre le porte, il rispetto crea fiducia e un bel sorriso sincero vale più di qualsiasi abito firmato. Mi raccomando, ok? Noi ci sentiamo domani, Paoletta.
0: A domani, Enzo. Ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana e portare in tavola frutta e verdura controllate. Ma vai da Conad. Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad. È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia, perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita Conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
7: Alle 5 del mattino,

0: I migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
6: Barca Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Barca Planet.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepack.org.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
11: Cravatta?
12: Messa. Scarpe?
11: Queste o queste?
12: Direi tacchi a spillo.
11: Ok. Gemelli?
12: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
11: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
12: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
18: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: nostro sangue.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Vieni da me, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana, non si stancano mai, le vibrazioni hanno fatto il tour estivo che è finito, però hanno ancora voglia di stare sul palco, infatti sono già tornati in studio per preparare i prossimi concerti, 3 date nei club italiani tra ottobre e novembre, che saranno però solo un assaggio rispetto a quello che poi accadrà oltre i confini italiani, perché Francesco Sarcina, i compagni, la band, tutte le vibrazioni gireranno l'Europa con tanti concerti già fissati per la primavera dell'anno prossimo, e su radioitalia.it trovate tutte le date.
1: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

fare, che si può fare ancora adesso. E c'è Marina da Milano, dice: ma io li uso i fazzoletti di stoffa, anche di lino, erano della mia mamma e non c'è paragone con quelli di carta. Davvero? Ma poi li metti in lavatrice e li stiri? No, non ci credo che li stiri anche, eh. E poi c'è anche chi scrive: io ho i fazzoletti di stoffa perché ho notato che ogni volta che compro quelli di carta mi viene il raffreddore e quindi penso che a me personalmente portino male, per cui mai più. Sabrina dalla provincia di Milano, chi l'avrebbe mai detto? E su Radio Italia, solo musica italiana, pochi istanti alle 11.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Ho letto una notizia che mi ha spezzato il cuore, perché alcuni giorni fa a Roma si è tenuta una convention mondiale sul panettone. Perché? Perché nel corso di questo incontro si è avanzata anche una proposta di cambiare il disciplinare del panettone. Ma per quale motivo? Per sfruttare meglio il mercato estero. Perché se questa idea venisse accolta, verrebbe abolita la quantità minima di burro nell'impasto e sarebbe accettata la sostituzione, anche se parziale, con l'olio extravergine d'oliva, perché verrebbero così poi considerati panettoni tradizionali anche quelli preparati con frutta secca, frutta essiccata, canditi diversi dagli agrumi, cioccolato, miele, perché tutti questi ingredienti sarebbero molto apprezzati sul mercato estero, che genera un giro d'affari di oltre 2 miliardi di euro l'anno. Gli esperti dicono: se noi ci adeguiamo al mercato estero e rendiamo panettone tradizionale anche un panettone con il candito di cappero, che ne so, sto inventando, vendiamo di più, perché all'estero piacciono questi panettoni con gusti differenti. E per carità, li acquistiamo anche noi in Italia, prendiamo panettoni con tutti i gusti, col cioccolato, che non sono più neanche panettoni. Però quello che mi chiedo: ma perché non lasciare la scritta, la denominazione tradizionale all'unico vero panettone, che è quello preparato con farina, uova, burro, latte, zucchero, lievito naturale, vaniglia, acqua, sale, uvetta e le scorze candite di arancia, limone e cedro, punto e basta. Cioè, che ci possano essere tutti i panettoni del mondo, ma quello tradizionale è solo uno, per piacere. Mi darete dell'antica, però io spingo per questo, non conta niente, però io voterei per il panettone tradizionale per sempre, come cantava Ligabue. Adesso ascoltiamo la canzone di Max Pezzali, Le ali. Era

0: su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di panettone poco fa e scrive Stefano da Chieri che dice: guarda Paoletta, le tue battaglie per la tradizione in cucina mi gasano, mi trovi d'accordissimo, 60 anni da ieri, auguri, faccio il cuoco e certe cose non sono accettabili. Tu sei sempre in prima linea nel difendere la nostra tradizione in cucina e pasticceria. Proprio così Stefano, sono per le novità, le abbraccio sempre, le provo, le assaggio, alcune mi piacciono, altre no, però sono per proprio preservare la nostra tradizione, il nostro passato. A proposito di passato, Andrea dice: io uso solo e sempre fazzoletti di stoffa fin da quando ero bambino. Tornando all'argomento fazzoletti, li lavo ma non li stiro. Ah, ok, ora che ho 60 anni non riesco neanche a pensare di cambiare. Ci ho provato con i fazzoletti di carta, ma non mi sembra neanche di utilizzarli davvero, non riesco. Andrea, se sei abituato così lo capisco, perché effettivamente è più morbido, è un abbraccio diverso, è meno pratico, certo. E Sonia che racconta: Paoletta, fazzoletti di stoffa e me ne ritrovo anche una trentina da stirare, e mio figlio ne fa un uso smodato, ma veramente li stiri? Io immagino che siano velocissimi, non lo so, io non ce l'ho il ferro da stiro, Sonia, l'ho detto più volte, io mi rifiuto di stirare. Adesso ho questa camice che mio figlio usa a scuola per un ora di chimica, che anche quello, sai, tutte le strategie che uso, perché non mi piace mandarlo a scuola col camice tutto stropicciato, lo appendo in doccia e quindi, sai, col vapore quando ti fai la doccia lo appendi in bagno, un po' si autostira. Queste sono le mie strategie per evitare. Ma abbiamo di nuovo cambiato argomento, allora andiamo alla musica di San Giovanni, questa è Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Ok, buonanotte. San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane. Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.

0: anzi. Forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
8: Tu sei Lucifero.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, ed è in giro per il mondo Laura Pausini, e tra un concerto e l'altro però prova, se non altro, a soddisfare le sue passioni. Una tra queste è, a sorpresa, la skin care coreana, la cura della pelle con i prodotti creati in Corea, che sono pazzeschi, adesso vanno molto di moda. E ha raccontato in un'intervista che l'ha scoperta grazie a sua figlia Paola, e di aver acquistato alcuni prodotti per questa K-Beauty, come viene chiamata, quando è stata a New York, quindi a qualche chilometro di distanza dalla Corea, però ormai si trovano dappertutto. Nel frattempo il suo tour sta facendo tappa in Europa, nei giorni scorsi si è esibita in Germania, infatti tra l'altro ha omaggiato anche Gino Paoli, ha cantato Il cielo in una stanza in tedesco, e sappiamo che Laura Pausini parla un sacco di lingue, pazzesca sotto questo punto di vista, veramente incredibile. Questa sera invece è attesa a Zurigo in Svizzera, prima del rientro in Italia e della doppia data a Torino. E ascoltiamo ora Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Ciao, sono Malika Ayane, un bacio gigantesco a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Detto tra noi, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Ora, per l'appuntamento dedicato al cinema e alle serie TV, vi parlo di un film. Vi ricordate di Vic del Tempo delle Mele? Questa ragazza giovanissima interpretata da Sophie Marceau torna al cinema nel ruolo di nonna, però. E come ci torna? L'avrete vista, è stata in TV anche nel weekend in Italia, è bellissima, eppure ha quasi 60 anni, ma è uguale, veramente pazzesca, si tiene benissimo. Quindi Sophie Marceau torna al cinema con il film Il Tempo di Anne, dove interpreta una donna con i figli grandi che sono usciti di casa e che dovrebbe avere la casa tutta per sé, solo che la figlia torna a casa dopo una separazione e anche dei problemi sul lavoro. L'altro figlio le annuncia che sta invece per diventare papà e quindi Anne sta per diventare nonna, ma non vuole che tutto questo la blocchi dai desideri, le curiosità, la voglia di innamorarsi ancora, che è tutto forte dentro di lei. Quindi Il Tempo di Anne lo trovate al cinema da oggi.

0: Sono Taglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
5: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
6: Arredissima, dove la vita.
7: Arredissima.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
10: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
11: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
10: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
9: Vabbè, ascoltiamo.
10: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
11: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
10: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
12: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
21: Via via!
20: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.

0: Andromeda, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Anche questa mattina Luca Ward ha estratto una frase da una canzone. Dovevate indovinare, azzeccare il titolo della canzone. Risentiamo la frase.
1: Io la vita l'ho presa a morsi, pure quando sapeva di...
0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è la canzone da individuare. Bravissima Jessica, da Villa d'Almeda, la provincia di Bergamo. Complimenti!

Brava Jessica. Jessica è casalinga e mamma di Lucia e Alessia. Il suo cantante preferito è Max Pezzali. Saluta quindi le figlie, il marito Marco e la mamma Antonella. Un abbraccio Jessica, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Margherita, Riccardo Cocciante su Radio Italia, solo musica italiana, ed eccolo, sì. Mario Volanti è qui.
1: Mamma non mamma, la famosa Margherita. Faceva così una volta, Paoletta.
0: Sì, è vero.
1: Ci pigliava la Margherita e cominciava a sfogliare.
0: Però non solo, io utilizzavo anche quelle piante, sai che ci passi la mano sopra e strappi tutti quei semini e poi li lanciavo sulla maglietta di mio fratello e...
1: E poi dicevi mamma, non mamma.
0: Sì, no, quanti fidanzati ho, se rimanevano appiccicati tanti semi, allora avevo tanti fidanzati, se cadevano tutti zero fidanzati.
1: E com'è finita?
0: Che non ho fidanzati.
1: Ah, ecco. Bene, allora i semi sono caduti.
0: Tutti, detto da che anni, Mario.
1: I semi non ci sono più. Ma Paoletta, non ci sono più i semi di una volta. Dobbiamo anche noi adeguarci ai semi odierni.
0: Esatto.
1: Bene, detto tutto ciò, io mi prendo la radio.
0: Sì.
1: Dove andiamo di bello quest'oggi? Non lo voglio sapere. Scusa, mi sono sbagliato, non devo fare neanche la domanda. Anche perché c'è già una risposta a qualsiasi domanda che io faccio a quest'ora, Paoletta. Quindi... Devo semplicemente annunciare ufficialmente che sono le 12:03:55 ed è il momento dell'informazione. E dunque
0: Sky TG24.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Al via il Consiglio europeo, al centro il caro energia, Meloni in pressing per più flessibilità sull'Ucraina, Tajani.

0: Insiste, Bruxelles scelga un inviato per la pace. E Kiev riprende gli attacchi sulle raffinerie russe. Zelensky accusa depotenziato Starlink. Gli Stati Uniti propongono all'Europa lo sblocco di asset di Mosca. La Premier critica l'intesa Trump-Putin sul gasolio, molto rischiosa, dice. Per le opposizioni il governo si sottrae le responsabilità, ma restano divisioni sull'Ucraina. Il Papa al Gemelli ha trascorso bene la seconda notte in ospedale, decorso regolare, valori nella norma, assicurano i medici. Leone ha ripreso a camminare e fa fisioterapia. Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, almeno 28 morti, tra cui 27 bambini e un insegnante, decine di feriti, alcuni gravi, si continua a scavare sotto le macerie. Aggressione ai comunicare a Roma, i due minorenni confessano, era uno scherzo, quella notte ci siamo divertiti così, sono accusati, tentato omicidio e lesioni. Champions, un'altra serata negativa per le italiane, come Roma sconfitte da Feyenoord e Real, oggi torna l'Europa League con Milano e Juve, in campo l'Atalanta in Conference. A X Factor è la serata delle last call, le ultime selezioni prima dei live, i quattro giudici sceglieranno i concorrenti delle loro squadre, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Siamo arrivati al penultimo spaccato. Oggi vi racconterò le posizioni che vanno nell'attuale classifica dall'ottava alla quinta. Al numero 8 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari insieme per Goya. Cosa sono?

È finito anche il penultimo spaccato, domani venerdì come sempre c'è l'ultimo, le prime quattro posizioni, non perdetele, mi raccomando. Adesso vi lascio qualche minutino, torneremo insieme, vi porterò anche oggi fino alle 13, a tra poco.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? Che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
4: Veramente no. No.
5: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
2: Ma che... Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti,
5: no,
3: davvero.
5: No.
3: Grazie,
5: no.
3: Graziella, e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Ah, una bomba!
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
15: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
16: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
17: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
18: Trone, non ci sono paragoni.

Ed eccola la notizia che arriva dalla nostra fantastica redazione. Parliamo dei benefici del tramonto. Guardare un tramonto può far molto bene sia al corpo che alla mente. Davanti a uno spettacolo del genere, infatti, capita di provare una sensazione di meraviglia che è oggetto di studio da parte degli scienziati. Stando a molte ricerche, il senso di meraviglia è associato a una riduzione dello stress e dell'ansia, che fa bene all'organismo. A lungo andare, assistere a questo tipo di spettacoli naturali porta anche benefici alla memoria, alla creatività e alla qualità del sonno.

La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare della merenda in movimento. Quasi un bambino su due di età compresa tra i 6 e i 14 anni consuma la merenda pomeridiana durante gli spostamenti tra scuola e casa oppure mentre viene portato a corsi e attività varie. Nello zaino finiscono soprattutto merendine, cracker, panini fatti in casa e frutta fresca. Nella scelta della merenda i genitori curano soprattutto la praticità, l'apporto energetico e la facilità di consumo in movimento. Quasi un genitore su quattro cerca anche una merenda che non lasci briciole e che non sporchi.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
4: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
5: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
6: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
5: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
8: Perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì! pittarossopinkparade.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona perché mia.
14: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
15: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
16: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
15: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
14: E vabbè, ascoltiamo.
15: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
16: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
15: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
17: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30.

0: su Vuotto.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

Unica era Antonello Venditti e sappiamo che lui è al lavoro su una nuova musica e che se il cantautore non ha ancora svelato nessuna novità, forse presto lo sapremo. Qualcosa però potrebbe arrivare prima del suo ritorno sul palco in programma per la primavera dell'anno prossimo, 2027. Il prossimo tour nei palazzetti partirà infatti con una speciale anteprima l'8 marzo, giorno del compleanno di Antonello Venditti, al Palazzo dello Sport di Roma. Poi i concerti andranno avanti in tutta Italia. Il titolo del tour è In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali.

0: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 chili di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: zitti
1: e buoni.
0: E buoni, eh?
1: Buoni.
0: Mi raccomando,
1: buoni,
0: Marino,
1: buoni,
0: eh?
1: Buoni.
0: Soprattutto buoni.
1: Sì, perché zitti, sennò che
0: se no, zitti non va bene.
2: No, zitti mai. Non possiamo stare
0: bene,
2: benissimo.
0: Ma cos'ha al collo quest'oggi? Vedo che la peppona, quanta roba, è vero, Marino?
1: Come la canzone di Bennato, pendagli da forca.
0: Ah, tutti al collo.
2: tutti lì li ho messi, sì.
1: Va bene,
0: ma è tutto oro secondo te, Marino?
1: Non è tutto oro quello che luccica.
2: Mi avrebbero già rapita, cazzo, se fosse tutto oro.
1: Avrei già portato via io tutto prima ancora.
0: Ah, ecco, allora va bene, dai. Va bene, dai. Allora, cari amiche e cari amici all'ascolto, avrete capito che oggi la signora Francesca Leto tiene al collo roba abbondante.
1: Sì, sì.
0: Marino
1: sì,
0: invece
1: roba abbondanza.
0: Sì, c'è tanta roba.
2: Abbondanza.
0: No, ma no, mi avete anticipato. Va bene, allora, vi lascio la radio, sì. Ma prima di voi, come signori sempre, visto che sono le 13:41 secondi, sta per entrare in questa stanza con la sua robanza,
1: bravo.
2: Sì.
0: La sua collananza,
1: sì.
0: E con la sua orecchinanza,
1: pure
0: chi? Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon giovedì 15 ottobre 2026. Buoni, che sembrano cattivi. Catastrofe bond, cosa sono, come funzionano e come investire? Catastrofe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli finanziari, obbligazioni, che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del rischio provocato da eventi come gli uragani, i terremoti, gli incendi o le tempeste. Chi investe riceve infatti una remunerazione finché non si verifica l'evento previsto dal contratto secondo le condizioni prestabilite. Se invece la catastrofe supera determinate soglie, una parte del capitale può essere utilizzata per risarcire lo sponsor dell'operazione e l'investitore potrà subire una perdita fino all'intero importo investito. Papa Leone è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma, adesso c'è l'attesa tra solidarietà e preghiere. Santità, lei non è mai solo. La Meloni, nelle comunicazioni al Senato per il Consiglio europeo, sull'energia dice la Meloni serve una risposta rapida e coordinata, è la questione che oggi pesa di più. L'Unione europea non deve andare in ordine sparso, posizione sull'Ucraina dell'Italia non cambia. Non siamo dei guerrafondai, non abbiamo tolto soldi ai fondi, alla scuola, alla sanità. E permane alta l'attesa e la curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi eventuali interventi sui carburanti. Il ministro Urso dice che sta lavorando al price cap. 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici, inflazione sono costati all'economia italiana, cioè agli italiani, quasi 52 miliardi di PIL reale, ovvero circa 2.400 euro a famigliuola e oltre 34 miliardi di minori consumi, lo ammette il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità, ad esempio, all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, la benzina più 28,6%, il diesel più 30%, mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata potrebbe alleggerire la pressione fiscale. Ma lo faranno? Dice il mitico Bobby Solo, quello della lacrima sul viso. Dicevano che avevo i bassi di Frankenstein e il falsetto di un castrato della Cappella Sistina. Mi dicevano anche che dovevo imitare Celentano, non Elvis Presley. Lo sport, per lo sport le coppe europee. Il calcio si sta leccando le ferite, l'ammazzata di 4 squadre italiane su 4 sconfitte nella seconda giornata di Champions League. Oggi si cerca di uscire un po' da questa atmosfera cupa con le altre coppe. In Europa League, seconda giornata, Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus. In Conference League si parte nella prima giornata, l'Atalanta riceve il Pafos. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare. Pressoché sereno sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meteo è un appuntamento?
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa, eh?
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Considera
1: i nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, buongiorno cari ascoltatori della radio con la musica italiana. Vi dico subito che questa mattina alle 8.30 circa mi sono un po' preoccupato perché vedo sul mio telefono Francesca Leto. Dico, oddio, che è successo? Niente, voleva comprare i ravioli ripieni di cos'erano?
1: Di osso buco. Avevi detto che ero io, ero lì dalla gastronomia. Ho detto, vedi.
0: Grazie per il pensiero. Grazie.
1: Figurati. Allora, buongiorno. Guarda chi c'è di là. Guarda.
0: Ma ci sei proprio tu, la Calabrisella. L'altro giorno ti hanno dedicato una canzone che è questa qua, via.
2: Tibit

0: Calabrigella mia, facemmo amore. Tirulla le, rulla le, rulla la. Sta calabrigella morir mi fa. Tirulla le, rulla le, rulla la. Sta calabrigella morir mi fa.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao,
2: ma,
1: caro.
2: Quindi mi viene da dire che sono più canzoni dedicate alla calabrisella.
1: No, quella lì è quella.
2: Ma è sempre la stessa
1: con ritornello. Diciamo che la versione quella extended
2: version.
1: Esatto.
2: Ah, okay.
1: Quella che mandiamo noi è quella sintetica, diciamo. radio version.
2: Ho capito. Ho capito, molto bene. Beh, sarai contenta, Lidia Maria Tarzitano, vedi?
1: Che è arrivata l'altro giorno che lei non era in onda, l'abbiamo nominata e oggi...
2: L'abbiamo custodita lì per te, molto bene, c'è per voi invece, per tutti c'è il nostro numero, il 331-995-0095, non abbiamo ancora detto chi siamo noi.
1: Ah già,
2: però.
1: Chi siamo? Chi?
3: Mauro Marino, Francesca Leto.
1: Scusa Lidia Maria, volevo dire, per questa cosa, per questo promo che ti abbiamo fatto, sono 100 euro a testa, va bene, grazie.
2: Mi chiesto un po'.
1: Possiamo
2: troppo,
1: andare al cinema a pochi secondi,
2: abbiamo detto 100 in due.
1: A 100 in due, sì, vabbè, 100 in due, diciamo scusa.
4: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Manhattan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Sempre a tuo fianco.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: fantastica.
1: Ma con dei biscotti, tipo pure al latte, limone, come... Ok, ti chiamo dopo, dai, ciao.
2: Chi è?
1: Ciao.
2: Chi è?
1: Lorenzo.
2: Cosa dice?
1: Volevo sapere se sia lui che Samurai J gradivano il tè normale, il tè al latte, il tè che con poi, limone, che, il tè con i biscotti.
2: Che poi loro vogliono il tè.
1: Ah, vogliono il tè.
2: Tè.
1: Ah,
2: sì,
1: vogliono
2: tè. Sono le foglie di tè. Del tè.
1: Non me l'hanno... Ditemelo,
2: no,
1: ditemelo
2: così,
1: subito, ditemelo, dai.
3: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
5: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, hanno sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti. Oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato. Biglietti su livenation.it.
6: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Ehi, umano!
14: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
15: Barca Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Barca Planet.
16: Zero Uno Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
16: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Yuhu, calciolone!
3: Cosa?
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Stand in ovation, ovation, ovation.
1: Ovation.
0: Ogni volta che disannuncio sto brano Stand in ovation mi viene in mente la frase solita che si vede, la foto che si vede con lo stendino e le uova sopra, non so se...
1: No.
0: Ti ricordi?
1: Non ce l'ho presente.
0: Come
1: io.
0: No? Vai a cercare, vai a cercare.
1: Adesso vedo che mi porgi il megafonino. Prego. Per fare il primo giro dei saluti a caso.
0: Bravissima.
1: Ma è merito di Lidia Maria comunque,
0: bravissima.
1: Non ho fatto niente. Allora, sì? Eccoci qui. Ciao ragazzi, buon pomeriggio,
0: ciao.
1: Spero che stiate bene, sempre bello quando ci siete voi. Qui sta andando tutto male.
0: In che
1: dice.
0: Senso?
1: Nessuno ne parla dello sciopero qui in Calabria, ci scrive Pasquale da Corigliano Rossano.
0: Che sciopero?
1: Che sciopero c'è?
0: C'è uno sciopero.
1: C'è uno sciopero?
0: C'è uno sciopero. Salutiamo gli amici calabresi, oggi puntata speciale dedicata alla Calabria. Allora.
1: Esatto.
0: Abbiamo iniziato con la calabrisella.
1: È vero, parliamo
0: di l'amico
1: voi.
0: Di Rossano Calabro, molto bene. E speriamo si risolva tutto presto,
1: sì.
0: Insomma un abbraccione a voi. Ciao FM, anche oggi divertimento assicurato con voi due, vi abbraccio forte Stefano da Chieri. Caro Stefano, noi ci impegneremo per farti, come dire, sorridere.
1: Esatto,
0: va bene?
1: Esatto. Ciao Stefano. Salutiamo anche Nando.
0: Ciao.
1: Ciao Nando.
0: Alessandro dice buon giovelicius.
1: E certo, perché oggi è giovedì.
0: E c'è il Francilicius.
2: È Francilicius.
0: Ciao Mauro, ciao Francesca, un abbraccio a voi e a tutta la compagnia. Datemi una scossa, oggi dice che ha un problema con la radio che non si sente. Come ha fatto a scriverci allora?
1: E ci si vede che ci ascolta con l'app probabilmente.
0: Non lo so, adesso ci informeremo. Va bene, intanto
1: ciao,
0: lo salutiamo.
1: Ale.
0: Poi Francesca e Mauro, quando venite a fare un live in Belgio vi farò un piacere di farvi visitare Liegi con il mio autobus o con la mia panda, come preferite voi, dice Andrea dal Belgio.
1: Bello con l'autobus.
0: Anche
1: però
0: con la panda,
1: giù.
0: Dai.
1: Anche con la panda.
0: Però il pandino quello vecchio,
1: Quello là 4x4?
0: Quello che va dappertutto, quello che va dappertutto. Poi.
1: Andrea, ne parliamo col capo, poi ti diciamo.
0: Sì.
1: Poi attenzione perché oggi è il compleanno di Marica di Pozzo Novo. Auguri Marica, tanti auguri.
0: Poi c'è questo messaggio, dice gentile redazione, da oggi sarà disponibile su tutte le piattaforme digital Radong. Vabbè, è un omaggio al suono antico e ancestrale delle campane tibetane,
1: della tuba
0: delle
1: tibetane.
0: Campane tibetane che adesso metteremo in sottofondo perché non abbiamo nient'altro, appena parte, ecco. Non riesco a farla partire.
1: Beh, comunque salutiamo l'artista Michele Jamil Marzella, che non è Mazzella ma è Marzella, che pare essere l'unico esecutore europeo e ambasciatore del... Eccolo.
0: Aspetta, fai sentire. Il disco è tutto così, eh.

0: strano.
1: Però ti rilassi, eh?
0: Molto, certo.
1: Bello.
0: Apri i chakra.
1: Voglia, non solo il chakra.
0: Grazie.
1: Hanno suonato la porta nel frattempo. Bello, bello, bello. Ciao, grazie per il pensiero. Grazie mille. Abbiamo
0: grazie
1: detto
0: mille.
1: Tutto, possiamo andare con la prossima?
0: Sì. Guarda, è già partita.
1: Ah, è già partita. Pensavo fosse ancora la campana tibetana di
0: prima. No, questa è Levante.
1: C'è un po' di ruggine, però.
0: Un po', la togliamo.
1: La togliamo, la togliamo.

0: volevo salutare qualcuno che sostiene quello che sostengo io da quando sei arrivata tu, circa un paio d'anni.
1: Sì.
0: Che quella che mettiamo come base non è la hawaiana, ma è una base baciata.
1: Beh, okay. Io allora, siccome sono appunto 2 anni che lo dico, è passato in
0: allora
1: prescrizione.
0: È che cambia il genere perché lo
1: è
0: dici.
1: Cambiato il genere, quindi ormai è assodato che è la base hawaiana. Certo,
0: allora,
1: hawaiana.
0: I latinoamericani si arrabbieranno.
1: No, regalano questa base.
0: È una collocazione geografica hawaiana. Differente. Vabbè, comunque, dobbiamo andare forse.
1: Andiamo, Lidia andiamo, Maria, andiamo. Andiamo.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali.

0: commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona perché mia.
5: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
6: Arredissima, dove la vita.
7: Arredissima.
8: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
15: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.

0: Toto sa di felicità. Quando Maurizio Crozza torna,
1: è tutto pronto?
0: Si sente.
1: Vado subito al punto.
2: E chi? De che? Ma de quando? De come?
1: E non lo so.
3: E come non lo sa?
1: Hai capito?
3: Veramente no. No, no.
4: Provo il microfono, sa de tappo.
5: Beviamo!
1: Ma che... ci siamo capiti?
2: No. Grazie a tutti,
5: no,
2: davvero.
5: No.
2: Grazie,
5: no.
2: Graziella, e grazie.
3: No, presidente.
2: Tante, dai.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: proprio tutto, eh?
1: Funziona, provate.
0: Funziona. Bene, allora, c'era anche ultimo prima.
1: Sì. Ciao Francesca e Mauro, vorrei fare un augurio speciale al mio nipotino che oggi compie un anno. Buon compleanno, Julian.
0: Ciao, Julian.
1: Tanti baci da nonna Ester e zio Claudio di Genova.
0: Auguri al bellissimo Julian. Abbiamo anche la foto del bellissimo
1: bambino.
0: Quando al pomeriggio c'è la stupenda Francesca e l'affascinante Marino, sembra che il paradiso sia sempre più vicino, ragazzi.
1: Renato Civizia.
0: Questa è poesia pura, poesia.
1: Renato Civizia, tutti
0: adesso
1: i giorni.
0: Adesso chiederemo a Cesare Cremonini di farci una canzone usando questa frase
1: bello,
0: in rima.
1: Potrebbe essere,
0: come dice Cesare Cremonini, abbastanza
1: logico.
0: Allora, gliela mandiamo direttamente. Prego, vai Lidia Maria, schiaccia il pulsantino.

0: logico?
1: Molto logico.
0: Ma se è logico,
1: è logico. C'è una cosa logica da fare adesso.
0: Quale?
1: Di scavallare.
0: È giusto.
1: Vado.
0: È giusto,
1: sono le 2:01.

0: I nostri colleghi che
1: passano, certo, certo.
0: Allora, niente, abbiamo aperto la seconda ora insieme con Aiello, te l'ho mai detto. Prima c'era Elodie, Black Nirvana, parliamo del nuovo codice della strada. Attenzione, ci sono parecchie,
1: certo,
0: novità.
1: Certo, proprio in questi giorni è stata approvata la bozza per la revisione del codice della strada, che potrebbe entrare in vigore, attenzione, già a partire dal 1 gennaio 2028.
0: Allora, tra i cambiamenti più rilevanti ci sono l'aumento a 150 km orari del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, tanto già tutti andavano a quella velocità,
1: però almeno sei autorizzato.
0: E la fine dell'obbligo di mostrare patente e libretto agli agenti, che controlleranno tutto direttamente nelle banche dati nazionali. Quindi quando ti fermano ti dico più favorisca patente e libretto.
1: Cavolo, la fine di un'epoca.
0: Ti fermano, guardano la targa, ecco, scrivono tutto a posto, vado oppure no, lei si deve fermare. Deve
1: Ma
0: scendere.
1: Passiamo agli amici autovelox.
0: Prego.
1: Attenzione, perché le multe verranno calcolate in base ai chilometri orari oltre il limite.
0: Okay.
1: 10 euro per ogni chilometro orario in autostrada e 5 euro sulle strade urbane, che anche questa mi sembra una notizia interessante.
0: Giusto. Rispettiamo sempre i limiti, però, che è
1: certo,
0: meglio.
1: Ma se
0: capita
1: che superi,
0: sì, se capita, può capitare. Questo sistema di calcolo potrebbe far abbassare molte sanzioni, mentre saranno inasprite quelle per guida senza assicurazione e in stato di ebbrezza.
1: Meno male.
0: Anche questo
1: meno
0: è importante.
1: Male.
0: Poi c'è una bella novità.
1: Attenzione, questa
0: finalmente,
1: è bellissima. Finalmente potremo anche noi in Italia ottenere targhe personalizzate con successione di caratteri alfanumerici dedicate. Quindi possiamo sbizzarrirci.
0: Che ne so, potresti fare fra.
1: Sì.
0: E poi mettere quattro numeri.
1: Sì. Una non so, la mia da 2611.
0: 2611, capito?
1: Bello.
0: Oppure MM261, che è la mia,
1: esatto,
0: data. Quindi oppure scrivere Pinco Pallo.
1: Sì, sì, come in America, tutte,
0: cioè,
1: quelle targhe lì fantastiche.
0: È una bella novità. Comunque ricordiamo sempre che bisogna rispettare i limiti,
1: ah,
0: perché
1: certo,
0: questo è importante.
1: Certo.
0: Io però, oltre alla velocità, farei un'altra roba.
1: Tipo,
0: non calcolerai solo il limite di velocità come multa, ma anche la guida pericolosa. Perché
1: giusto,
0: c'è gente che va piano e guida malissimo, e quindi andrai a controllare pure quello, perché
1: sì, quelli che inchiodano anche di
0: chi
1: colpo,
0: guida un po' più veloce, sì, magari anche un po' più attento, invece
1: sì,
0: chi va molto piano a volte guarda un po' di qua,
1: un
0: po' di là, sul telefonino, le nuvole, il sole,
1: vero,
0: la luna,
1: vero, ragione,
0: cosa
1: ragione,
0: fa quello di fianco, si mette il dito nel naso,
1: succede in autostrada anche occupando la corsia di sorpasso,
0: controllerei
1: molto
0: anche
1: spesso,
0: ecco, anche quello che è fondamentale. Comunque queste sono le novità, non l'abbiamo deciso, noi abbiamo riportato la notizia, va bene?
1: È vero dal 2028, attenzione.
0: Sì, sì, sì, c'è tempo.
2: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
6: pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: intorno a te, che doni ti hanno fatto. Poi cioè, ognuno ha la propria versione. Io dico, guarda intorno a te, bidoni mi hanno fatto. Ma no, ognuno ha il proprio punto di vista, no?
1: Preferisco giusto? i doni.
0: Parlavamo prima del codice della strada. Abbiamo detto, oltre che alla velocità, bisognerebbe controllare anche la guida pericolosa, perché non è detto che andando piano non faccia dei danni,
1: e
0: no?
1: Infatti.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, io sono in strada tutti i giorni per lavoro. Mm. 400 km al giorno. Però... e ne vedo di tutti i colori, soprattutto quando si entra nei piccoli paesi e ci sono quelle persone che rallentano o si fermano in mezzo alla strada per leggere gli annunci mortuari.
1: Questa non la sapevo.
0: È un bel quadretto questo, eh?
1: Questa non la sapevo.
0: Lui è Fabio da Crema, che salutiamo.
1: Ciao,
0: e
1: Fabio, grazie.
0: Il messaggio era più lungo, ma abbiamo tempi un po' ristretti.
1: Esatto.
0: Insomma, grazie per il messaggio, grazie.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
7: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
8: Ah, ancora con questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
7: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
6: E vabbè, ascoltiamo.
7: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
6: Ma cosa?
8: Tutto qui, adesso possiamo criticare?
7: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
9: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
10: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepack.org.
14: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox

0: Spastin, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Ciao, sono Marco Mengoni e porgo tutti i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: giri.
1: Ma parcheggiare e scendere è complicato, no?
0: Beh, ma già chi magari.
1: Se stai lì, ti fermi un attimo, guardi, ecco, certo. Guardi, ecco, se c'è qualcuno che conosci.
0: Esatto.
1: O che conoscevi, esatto, in questo caso. Sì,
0: che
1: sì,
0: conoscevi. Ecco. C'è Giovanna, autista da Brescia e provincia, conferma quello che ha detto il collega.
1: Sì.
0: La gente nei paesini è assurda e guai a suonargli perché ti mandano a quel paese.
1: Ma giusto, sono abituati ai loro ritmi. Siamo, certo, noi che andiamo a rompere le scatole a loro. Scusa.
0: Loro devono rallentare, certo, guardare.
1: Però se uno ha fretta, deve consegnare un pacco, ad esempio, fa il corriere.
0: Deve andare.
1: Allora, ecco un pregio di mia suocera, non ha la patente, ci,
0: ecco,
1: scrive. Penso sia Paola che
0: penso
1: ci scrive sempre della suocera.
0: Paola.
1: A proposito di suocera, poi abbiamo una notizia molto interessante,
0: molto,
1: di una suocera
0: molto
1: di Torino. Sì, sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È vero che abiti vicino allo stadio? Chi te l'ha detto? Tu dimmi chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Tu dimmi chi?
1: Non vedeva l'ora di dire.
0: Certo. Va bene. Allora parlavamo.
1: No, però scusa, sì. A me questa roba che tutti si fermano a rallentano in mezzo alla strada per leggere.
0: Abbiamo scoperto che i libri più letti dai nostri ascoltatori sono i letti dei morti.
1: È perché vero,
0: ne abbiamo un altro.
2: Buongiorno a tutti, Antonio da Brescia. Anch'io mi fermo a guardarli, dai, ecco. Per vedere se sono un po' convocato, ma fino adesso non mi hanno ancora convocato.
0: Hanno convocato, ciao. Ecco. Salutiamo anche Ivan da Riccione e poi Elisabetta da Bornato che dice: ecco. Vogliamo parlare quelli col cappello che guidano.
1: Che guidano col cappello, è vero. C'è questa diceria che bisogna stare. Perché il cappello ti toglie visibilità,
0: certo,
1: forse.
0: Se certo. No,
1: cosa lo tieni il cappello in macchina?
0: Mamma mia, vabbè, comunque. Niente, devi andare, Lidia Maria, prego. Chi te l'ha detto?
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Sognare una vacanza di

0: Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.

0: sa di felicità.
1: Disoppa
0: 01 Distribution Disoppa. Presenta.
1: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
2: Tu non ti senti un re di Napoli?
3: Io non mi sento nessuno.
0: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Nel. La senti?
7: Nel.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nel.
6: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.

0: vita. Ridere. Ariete con Angelina Mango.
1: Che fa Ariete?
0: Le notizie sono che presto tornerà dal vivo.
1: Bene.
0: Con il suo terzo album Tutti tornano a casa, che è uscito proprio adesso.
1: Bene,
0: pochi giorni fa.
1: Brava Ariete, sì. Ci piace. Allora, al volo chiudiamo la parentesi codice della strada. Ciao bellezze, senza bicicletta. A proposito della guida in stato di ebbrezza, ho letto che è stato ideato un vetro della macchina, quello frontale, che grazie ai principi metafisici del Grasnaus è in grado di ridurre lo stato di ebbrezza e il parabrezza, dice Giulio.
0: Dai, veramente?
1: Ma vai,
0: potevo anche credere.
1: Poi,
0: a una cosa del genere. Salutiamo anche Gio da Varese, che commenta il fatto appunto che molti rallentano davanti agli annunci funebri.
1: Sì.
0: E poi salutiamo anche Anna, che pone insomma l'indice anche su quelli che hanno le frecce e non sanno di averle.
1: Esatto.
0: E non le usano.
1: Ma infatti io non le metterei più le frecce sulle auto.
0: Sono inutili.
1: Tanto non le usa più
0: inutili.
1: Nessuno, cosa le metti a fare? Scusi.
0: Inutili, devi prevedere mentalmente cosa fa quello davanti.
1: Le rotatorie soprattutto non sai,
0: andrà dritto, no, farà la rotonda,
1: tanto aspetti,
0: sì.
1: Poi parti, boom, arriva l'altra e te ne botta. Funziona così.
0: State attenti.
1: Cosa abbiamo?
0: I pinguini tattici.
1: Lo siento. Non ci siamo dimenticati della suocera di Torino.
0: No, l'abbiamo parcheggiata lì un attimo
1: nella prossima oretta, che arriverà a breve dopo questa canzone e quella dopo.
0: Esatto.
1: Molto bene.

0: mi sembrava. Allora è arrivato un altro messaggio sul discorso delle frecce di cui parlavamo prima, del nuovo codice della strada, quelle robe lì. È saltato fuori che nessuno usa le frecce. Concordo sul fatto che nessuno mette più le frecce per girare, dice.
1: Soprattutto alle rotonde.
0: Ecco.
1: Ci segnala questa ascoltatore o ascoltatrice che ormai osserva il movimento della testa di chi incrocia le rotonde,
0: okay,
1: per capire se va dritto, gira a destra o a sinistra, perché involontariamente tutti noi incliniamo leggermente la testa seguendo la direzione che dobbiamo prendere.
0: Quindi questo vuol dire che noi, quando siamo in una rotonda, per capire dove va quello che sta venendo dalla parte opposta, dobbiamo guardare il movimento della,
1: esatto,
0: testa.
1: Esatto, guardiamo verso dove inclina la testa.
0: Se gira a sinistra vuol dire che prosegue nella rotonda, se gira a destra vuol dire che
1: esce.
0: Che esce.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Dovrebbe essere così.
0: Una buona indicazione.
1: Grazie.
0: Senti, mi spiace, oggi il segnale orario non lo farai tu.
1: Con gioia lo lascio fare a lui.
0: No.
2: A Radio Italia, sono musica italiana, sono le 15. Bobo, miau miau, ciao ciao amici.
0: Ciao
1: Tony.

0: Ya.
1: È Miss
2: Italia. Allora parliamo della suocera, l'abbiamo annunciato prima, sì, quando qualcuno ci ha parlato della propria. In provincia di Torino un uomo con la sua famiglia ha cambiato casa per sfuggire alla madre di lui, 63 anni.
1: Quindi sua mamma.
2: Sua mamma.
1: Ecco, è sfuggito, però sì, la mamma ha comprato l'appartamento vicino a lui, sì, per continuare a controllare figlio, moglie e nipoti.
2: Con addirittura con il cannocchiale fuori dalla finestra.
1: Esatto, per sì, anni è andata avanti questa cosa, tant'è vero che insomma questa povera famiglia era esasperata dalla presenza di questa suocera.
2: E quindi ha denunciato la suocera, sì, la nuora, diciamo. Sì, ecco, sì, la donna ora è a processo per stalking, diffamazione. La procura ha chiesto una condanna a 9 mesi di carcere.
1: Addirittura così li sono sicuri.
2: Sei sicuri che non starà a casa a guardare cosa fa?
1: A controllare dalla finestra.
2: La famiglia è costituita parte civile, reclama anche 120.000 euro di risarcimento.
1: Per lo stress di hai tutti capito? Quegli anni lì con questa
2: chissà
1: suocera.
2: Questa donna chi lascerà un domani i suoi averi?
1: Beh, è una domanda legittima. È una legittima
2: intanto dai
1: domanda.
2: 120.000 euro, poi vediamo che succederà nel frattempo. Però insomma
1: succede anche questo.
2: È un po' pesante come situazione.
1: Abbastanza,
2: un po' pesante.
1: Esasperante.
2: Ornella Manoni, Francesco Gabbani.
1: Viva la vita!

0: Allora abbiamo un po' di messaggi, un po' di amici da salutare. Intanto Giuseppe, che ha sentito la canzone di prima di Tommaso e ci ha scritto come
1: ciao Giuseppe, ciao Giuseppe. Poi anche Roby, che ci dice siete cetra, ciao ciao.
0: Poi ci scrive l'amico di prima Tony: prima o poi verrò a Milano per amarvi di persona. Ma
1: che
0: grazie,
1: bello, grazie. Salutiamo anche Claudia, che commenta ancora il discorso del codice della strada.
0: Esatto. E poi dalla Sardegna, Natale da Gadoni in Sardegna, viva la vita, buon pomeriggio Francesca e Mauro.
1: Grazie, grazie.
0: Viva la vita.

0: te, e direi di andare con la prossima, che è una coppiata che è un po' inedita, non ce l'aspettavamo, ma il risultato è
1: molto interessante. Molto, molto interessante, perché insomma, Lauro con Geolier, a chi

0: Abbiamo appena letto questa mentre andava la canzone di Gioielliere e Achille Lauro. Sì. Come ti chiami?
1: Fara.
0: Che nome originale?
1: Ofo.
0: Mi piace questa. Questa è una canzone vera, non è stata fatta. È proprio una canzone che è fatta così. È proprio fatta così. C'è anche quella con la tosse.
1: Ce la faccio così.
0: Ce l'abbiamo, dopo la cerchiamo.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
6: Escluse placet con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
7: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
8: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
9: Arredissima, dove la vita
10: Arredissima.
11: Yuhu, calciolone!
9: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
11: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Ehi, umano!
16: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
17: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
18: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a €2,90, due pezzi a €3,90. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 18 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fedez. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Baby.
1: Eh sì, stavamo allora, ancora parlando.
0: C'è un problema, no, perché Antonella e Susi da Stezzano, provincia di Bergamo, non hanno capito la storiella di
1: prima.
0: Perché
1: non l'ho spiegata?
0: Allora, ecco. Adesso la rifacciamo. Okay. Allora. Ciao, che bel nome. No, ciao, come
1: no,

0: prima, però
1: la, la risata, la risata, vabbè, niente, dai. Parliamo di una truffa, c'è poco da ridere. A Bologna, pensando di ricevere assistenza per un prodotto acquistato online, un 81enne ha fornito i dati della sua carta di credito a una commessa che però, come dire, se ne è approfittata un po',
0: un
1: la
0: po'?
1: Donna, sì, un po'. Ah. La donna ha effettuato solo 274 transazioni con la carta dell'anziano, comprando vestiti, prodotti per la casa, ma anche voucher per alberghi, eccetera, hai capito?
0: Esatto, allora è stata smascherata con l'acquisto decisivo di un weekend di coppia, prenotato con questa carta in un centro termale ad Abano Terme, però voglio dire, meno male che le forze dell'ordine hanno scoperto sta truffa,
1: esatto,
0: perché se no andava avanti.
1: Mentre erano nella spa, sono presentati i poliziotti a fare i massaggi. E mentre facevano i massaggi ha messo le manette.
0: Però lì, non si fanno queste cose. Povero signore di 81 anni che non sapeva che doveva scaricare l'app della carta di credito per vedere le notifiche.
1: Non hanno ancora capito. Allora siete dei coccio, Antonella e Susi, scusate.
0: Come non avete ancora,
1: capito? Dai,
0: ma non
1: su, non è possibile, dai. Era facile.
0: Era facile.
1: Come ti chiami?
0: Fara.
1: Fammi la domanda a me.
0: Come ti chiami?
2: Fava.
0: Ah, ok. E che nome è originale?
2: Fofo.
0: Ma è uguale,
1: no? Più o meno.
0: Anch'io la dicevo così.
1: Capito,
0: Teresa,
1: dai, c'è... poi tu la dicevi troppo, lo so, lo fo.
0: Troppo
1: lo
0: raffinata, fo, raffinata.
1: Deve essere un po' più grezza. C'è Olli?
0: Sì.
1: Sì.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: la coda, vai! Calci in culo, hai presente?
1: Sì, sì.
0: Allora, ci hanno scritto le amiche di prima, Antonella e Susi, dalla provincia di Bergamo, finalmente l'hanno capita perché hanno scritto
1: Adeffofi.
0: E quindi l'hanno capita. Molto
1: brave,
0: bene.
1: Ragazzi. Siamo pronti? L'avrei spiegata.
0: No, va bene.
1: Allora, siamo pronti per l'ultimo giro dei saluti a caso, quindi approfittatene.
0: Ok, sai chi l'ha capita subito?
1: Chi?
0: Max Caffè. Sì, sì, l'ha capita subito.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
11: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
12: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.

0: il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
0: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
2: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
0: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono €2,29. E con due prodotti Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata.

0: Allora, tra l'altro, Ernia, questa canzone dedicata a Milano, sì, è stato ospite dal sindaco Sala, uh-huh, a Milano, ed è stato sindaco per un minuto.
1: Bravo Ernia, bravo, molto bene.
0: Era
1: molto
0: per
1: bene
0: dirlo.
1: Allora, attenzione, sì.
2: Ciao Maria Francesca.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Sapete cosa fanno più donne sui tetti?
0: No.
2: Le pettegole.
0: Ah.
1: Perché le tegole invece più donne sono le pettegole.
0: Ah, bella,
1: bravo,
0: bella,
1: carina,
0: bella,
1: carina.
0: Grazie.
1: A proposito,
0: se non hanno i pannelli solari, perché
1: certo,
0: sennò
1: caso, come si fa? Allora, a proposito di barzellette, Alessandro da Pomezia oggi ci scrive che ha avuto una disavventura.
0: Niente,
1: ci ha mandato anche la foto, è scoppiata una gomma,
0: mannaggia,
1: mentre andava a fare una consegna, quindi ci sta seguendo, ma oggi sei, diciamo, esonerato.
0: Sei giustificato. E meno male che non è successo nulla di
1: meno
0: grave,
1: male,
0: che stai bene. Ci ha mandato anche le foto. Ciao Alessandro, come
1: e
0: si fa poi senza Alessandro con le sue barzellette?
1: No, perché ormai guarda che sei richiesto Alessandro.
0: Ragazzi, siete eccetera, mi fate un saluto, Anna Maria da Lamezia Terme, siete speciali, dice. Grazie,
1: grazie
0: Anna Maria, un bacio.

0: Poi.
1: Grazie, salutiamo anche Vincenzo da Agrigento. Ciao Vincenzo.
0: Anche Antonio ci ha mandato una freddurina, però insomma è un po' così e non ce la facciamo a leggerla.
1: Non ce la facciamo, invece salutiamo Deborah di Viadana che si chiedeva qual è il nome e qual è il cognome nella composizione Mauro Marino.
0: Ma guarda, scegli tu, per me è indifferente.
1: Mauro è il nome.
0: Me lo chiedono in tanti.
1: Marino
0: quindi.
1: È il cognome.
0: Ma
1: Mauro
0: mi chiedo
1: Marino.
0: Pure se sono parente di Valeria Marini, che no, invece
1: che non c'entra. Niente, esatto.
0: O parente di Mauro Marin, quello che aveva fatto, come si chiamava? Mauro Marin.
1: Sì.
0: Quello che aveva fatto il Grande Fratello, che poi hanno messo pure in gabbia.
1: No, qui
0: se non ricordo,
1: l'unico Mauro Marino originale ce l'abbiamo noi ed è Mauro Marino.
0: Comunque,
1: e basta.
0: Scegliete voi, per me è indifferente, non c'è problema, va bene?
1: Bene.
0: Guarda chi c'è. Oh, questo mo piace.
1: Ah, è arrivata Gaia. Credevo Falivelli che è arrivato adesso.
0: Falivelli, però senza offesa per Falivelli, forse preferisco Gaia, ecco, senza offesa, non ti offendere, ma.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un

0: Giuditta, Marco, buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Sapete che vi saluta?
1: Ecco.
0: Lucio. Lucio.
2: Okay. Sapete che rimango un po' male.
0: No, vabbè.
1: Ma io volevo...
0: Sapete chi ci saluta?
2: Sì, sì, sì, lo
0: Diego da Argentina, da Cordova.
1: Ciao, ciao Diego.
0: E sapete chi ci saluta?
1: Chi? Ma io volevo dire una cosa. Volevo chiedere alla Calabrisella se ci mette quella base là che di cui abbiamo parlato prima, perché volevo sapere se fa... volevo vedere se fa lo stesso effetto anche su Giuditta e Marco.
0: Aspetta, sì, sai che mi sapete che saluta, finisco.
1: Chi?
0: Senti, Vincenzo e Pietro da Palermo, basta.
1: Ah, va bene, va bene. Vi fa l'effetto? Non muovo l'uno.
0: Qual è?
1: Non muovo l'uno in ciglio.
2: Che effetto? Che...
0: Eccola. Quella lì. Preferite quella della tosse?
1: Vedi che Giuditta inizia a cedere.
0: C'è quella della tosse.
3: Cioè, far ridere me, far ridere me non è difficile.
0: C'è anche quella della tosse, senti.
1: Continuo con canzone, l'altra
0: canzone anni 80, sì. Certo.
3: Ma difatti quella di prima sembra 20 Fingers.
0: Questa qua invece è anche una canzone anni 80,
2: che incredibile.
1: No, ma era perché è irresistibile quella risata, secondo me. Quindi volevo vedere se ci cascavate anche
0: secondo
1: voi.
0: Secondo me loro ridono di più per il gabbiano.
1: Può essere, non lo so.
2: Abbiamo, cioè, un
0: abbiamo la risata del gabbiano.
1: Un gabbiano,
0: sì,
1: che ride, no, non so se
0: non, non so se Lidia Maria ce l'ha a portata di piuma.
3: Ma perché appena hai detto abbiamo il gabbiano, pensavo il povero gabbiano.
0: No, no, no, quella no, no, no.
2: Povero non
0: gabbiano.
2: Ce l'ha fatta in un battito.
0: Ha perduto la compagna. Scusa, tu che sei ligure, non senti mai i gabbiani che ridono così?
3: Non fanno così. Ah, no.
0: Vabbè, dai.
3: Adesso mi sento poco bene.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: oggi
1: un
0: è
1: po'
0: così,
1: di allegria.
2: Francesca si è spezzata, dai, in due con, sì, questo gabbiano.
0: Lei ride sempre. Il gabbiano.
3: Stare attenti a gabbiano. A me mi ha aggredito un gabbiano. No, veramente.
0: Attenzione, attenzione.
3: Non faceva così nemmeno.
0: Attenzione ai passeri, attenzione. Andiamo, e che è tardi. A domani.
1: Andiamo.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao, sono le 4 e un minuto. Ciao.

0: Hey, con Flamenco Paranoia, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon giovedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Ma che cos'è la mattina di Natale?
0: Cioè?
1: Ma che cos'è?
0: Regali?
1: Ma cosa ci hanno messo nella calza?
0: Cosa ci hanno messo?
1: C'è
0: aspetta
1: stussi,
0: che
1: regia.
0: Okay. Magari uno.
2: La mattina di Natale forse un po' troppo. Se posso, mi sono un po' allargato.
1: Più veloce?
2: Eccolo.
1: Vedi, devi subito proprio più veloce?
0: Sì, questa. Chi era? Era lei questa?
1: Ero io.
0: Perché dicevi più veloce? In che situazione hai registrato questo messaggio vocale?
1: Sì, che non ne ho idea. Tra l'altro, secondo me erano i primi giorni che lavoravo qui, una roba di una perfidia. No? Più tempo. Vabbè, pazienza.
0: Vabbè. In ogni caso, amici, oggi è giovedì e non esce musica nuova.
1: No, anche oggi.
0: Domani sì.
1: Che voi direste?
0: Una piccola consolazione.
1: Ma non potete dircelo solo il giorno in cui esce, invece di negarlo per tutti i giorni prima? No, è un servizio che comunque noi vi offriamo, è importante saperlo.
0: Metti che poi di lunedì a una certa un artista dice: ma sì, io vado contro gli altri, cioè faccio oggi. E noi
1: siamo pronti. Siamo sul pezzo. Esatto. Continueremo ad essere sul pezzo fino alle 18, perlomeno poi dopo fatti nostri.
0: Sì.
1: E quindi iniziamo. Dai,
0: sì, iniziamo, vai.
3: Disco Italia. Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Vasco Rossi, cosa succede in città su Radio Italia, solo musica italiana?
1: Parliamo di collezioni tra poco, perché collezioni. Ognuno di noi ha delle passioni, delle piccole collezioni che poi si porta nel tempo, no? Anche da grandi.
0: Io sono maestra nell'iniziarle e non finirle mai, cioè lasciarle lì.
1: Quindi cioè comunque lascia metà e basta solo completarla. Vabbè,
0: esatto.
1: Di questo parliamo tra poco.
0: Ok.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
4: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
5: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
6: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
7: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
6: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
8: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ehi, umano!
13: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
14: Barca Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Barca Planet.
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Maledetto settembre di Orietta Berti insieme a Nina Zilli e Danti. L'avete ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Si parlava prima di collezioni.
1: Allora, ci sono, ne avevamo anche parlato con i nostri ascoltatori, ce ne sono svariate. Ci sono anche persone che collezionano, ad esempio, bustine di zucchero nei bar.
0: Sì.
1: Ce ne sono svariate.
0: Sì,
1: diciamo
0: così.
1: Che la più comune, quella che abbiamo fatto tutti, è quella di figurine.
0: Figurine di qualsiasi cosa, insomma, ognuno poi ha le sue passioni, possono essere degli action figure, cioè.
1: Io faccio le tessere telefoniche, le schede telefoniche. Sì, okay. È una roba anni 90.
0: Cioè, per forza finita, perché non ne trovi più, a meno che non vai a comprare sul mercato del vintage, ma costano.
1: Valgono un sacco, sì, io chiaramente le ho buttate. Vabbè, comunque.
0: Beh, ottimo, c'è proprio no. Il business nel sangue.
1: E io non sono capace in queste cose, non è che prendo una cosa e dico, ah, questa poi varrà un sacco. Dovrei, pare.
0: Pare di sì, perché dagli Stati Uniti arriva questa storia che riguarda un meccanico di professione, ma collezionista per passione. Lui cosa colleziona? Figurine di cestisti, quindi giocatori. Sì. Di basket.
1: Allora lui a un certo punto ha detto, vabbè, io un centinaio di dollari per questa mia passione li investo.
0: Vai, sì,
1: e ha comprato svariati pacchetti di figurine.
0: Sì.
1: Che poi la cosa più bella è proprio aprirli, cioè
0: la cosa più bella è scorrere tra le figurine per vedere chi capita dopo, no? È quell'effetto mystery box, cosa ci sarà?
1: E scorrendo lui ha trovato
0: chi?
1: Una rarissima figurina, forse unica,
0: sì?
1: Che ritrae il cestista americano Cooper Flagg.
0: Facciamo finta di sapere che sia molto rara,
1: chiaramente, perché
0: Cooper Flagg comunque un cestista.
1: Sì.
0: Ok. E l'ha venduta perché ha riconosciuto il valore di quella figurina. Per quella figurina, sapete quanto ha incassato questo nostro signore?
1: Quanto?
0: 8 milioni di dollari. 8 milioni di dollari. Gliela disegnavo io per 8 milioni, ma anche per 100 euro gliela disegnavo io.
1: Ha vinto la lotteria praticamente.
0: Beh,
1: sì. È una roba.
0: Sì.
1: Sconvolge. Io adesso voglio andare a recuperare tutte le figurine che avevo e controllare.
0: Certo.
1: Solo che io colleziono quella di Sailor Moon.
0: Ma poi, soprattutto, scusate, io ho una domanda, perché scusate l'ignoranza, ma a chi le vendi?
1: Eh beh, ci sono i collezionisti.
0: Le metti online? Cioè,
1: credo
0: metti
1: di
0: online.
1: Sì, credo che ci siano proprio dei circuiti.
0: E come ci arrivi a 8 milioni? Perché tu dici, vabbè, questa vale tanto, la vendo a 1000 euro.
1: Vabbè, io credo che per le cose molto rare ci siano proprio delle aste. Dici. Tipo per le carte Pokémon ci sono delle aste vere e proprie.
0: Benissimo. Le aste vere. Per carte
1: Pokémon,
0: cioè, almeno quello gioca a basket, cioè tu vai a vederlo al palazzetto,
1: allora,
0: lui c'è, capito?
1: Toccami tutto, ma non i Pokémon,
0: vabbè, così non

0: tutta la vita.
1: Marrakesh con Gue Casini su Radio Italia, solo musica italiana. È giusto, quando si fa qualcosa per beneficenza, specie sì, se è un evento, fare poi il punto di come vengono distribuiti i soldi che sono stati raccolti.
2: Io direi è fondamentale la trasparenza in questo caso. Parliamo di Marra con il Marra Block Party, che è il concerto organizzato proprio per il suo quartiere La Barona. Ha raccolto oltre 263.000 euro destinati a dei progetti sociali.
1: Sì, allora 90.000 euro

0: sono stati già consegnati all'Istituto Scolastico di Via De Nicola, che è la scuola che frequentava Marrakesh, e a breve verranno inaugurati i campi da gioco e la pista di atletica, che sono strutture che sono state riqualificate.
1: Certo,
0: bellissimo.
1: Certo. Questo è bello perché poi vedi effettivamente i soldi che hai speso per vedere il concerto, li vedi nella tua città.
0: Bellissimo.
1: È una cosa stupenda.
0: Uno spettacolo, guarda.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: grande spettacolo dopo il Big Bang su Radio Italia, solo musica italiana. Avevamo parlato prima di collezioni, no?
1: Sì.
0: E c'è una persona che ci ha scritto, anzi si è firmata Giulia da Monate, e ha una collezione di collezioni.
1: Non ho.
0: Cioè, lei ha come parecchie funziona? Collezioni.
1: Quindi lei colleziona le collezioni.
0: Colleziona le collezioni.
1: Ha rotto il gioco, amici.
0: Esatto.
1: Ha rotto il gioco.
0: Anche
1: bravo,
0: secondo me.
1: Bravo.
0: Ma 4660 gufi di tutti i tipi. Non vivi.
1: Ah, ok. Perché...
0: Però volevo comunque dirlo perché 5000 gufi.
1: Eh beh, questa è una delle tante.
0: Una delle. Lei però vive da un'altra parte. Le collezioni
1: alla
0: sono
1: Reggia di
0: casa.
1: Caserta, io. Dove vive?
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo!
5: Con MG i dubbi.

0: diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi, anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente...
4: Vado subito al punto...
5: De chi? De che? Ma de quando? De come?
4: Non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no. No, no.
8: Provo microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti?
10: No. Grazie a tutti,
9: no,
10: davvero.
9: No.
10: Grazie,
9: no.
10: Graziella, e grazie...
6: No, è il presidente.
10: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

0: Gabbana Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Io me lo ricordavo diverso, Stussi.
1: Stussi, no, è c'è stato un piccolo sostituzione. Abbiamo fatto la sostituzione.
0: Ah, sì, sì, ah. Sì.

0: sai giocare.
1: Ma perché non ho visto il cartello quello con i numeri rossi alzato?
0: Tornerà,
1: non mi sono resa conto.
0: Tornerà Stussi. La cosa che ti dico è: goditi questa scena in cui Edo Stanzini è in regia senza il suo pubblico.
1: Ma difatti lo vedo a disagio.
0: È quasi una cosa che come non fosse reale.
1: Vabbè, evitiamo il disagio con i Negrita. Ho imparato a sognare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: In corso il Consiglio europeo sul tavolo caro energia e Ucraina, il governo italiano in pressing sulla flessibilità. Tajani per Kiev, l'Unione europea scelga un inviato per la pace. A Bruxelles anche Zelensky, atteso dai vertici NATO nella notte, nuove incursioni da Mosca. Sul Financial Times il leader ucraino avverte: riprenderemo attacchi su raffinerie russe. Dal Consiglio europeo all'Ucraina fino alla prossima manovra, l'opposizione boccia il governo, il Campolargo serra le file, Schlein passi avanti per l'unità. Notte tranquilla per il Santo Padre al Gemelli, il decorso post-operatorio del pontefice procede regolare, la diocesi di Roma, domenica preghiera speciale per il Papa. Violenze e abusi su quattro anziani di una RSA nel milanese, tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per la procura, episodi gravi e sistematici. Aggressioni con minicar a Roma, i due minorenni confessano, era uno scherzo, quella notte ci siamo divertiti così, sono accusati di tentato omicidio e lesioni. A X Factor la serata delle scolle, ultime selezioni prima dei live, i quattro giudici sceglieranno i concorrenti delle loro squadre, appuntamento alle 21.15 su Sky 1, Champions, un'altra serata da dimenticare per le italiane, come e Roma sconfitte, oggi torna l'Europa League con Milan e Juve, in campo l'Atalanta in
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 7 via Appia, animali morti presso l'incrocio di Matera, direzione Brindisi, strada statale 16 Adriatica. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina, E45, traffico rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio di Monte Castrilli, direzione incrocio Ravenna. Nel Lazio, sulla statale 4 via Salaria, tratto chiuso per veicolo in fiamme, sull'incrocio Ponte Bui da statale 314 Licinese, in direzione incrocio Piazza Fiume. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, traffico rallentato, veicolo in panne, sull'incrocio di Muggio, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Campania, sulla statale 7 bis Terra di Lavoro, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada Grande Comunicazione Nola Domizio, in direzione incrocio Piano d'Ardine, strada statale 7 via Appia. E ancora in Campania, sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno, traffico rallentato per fondo stradale dissestato sulla rotatoria Casa Luce, strada statale 265 dei Ponti della Valle, direzione incrocio San Sossio, strada statale 7 quater. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Eros Ramazzotti, Vita ce n'è su Radio Italia, solo musica italiana. Esce musica.
1: No, è già uscita in realtà. Parliamo di Marco Mengoni, che è tornato con un nuovo singolo. Abbiamo già ascoltato, si chiama Giornate Perse.
0: Sì.
1: Ok, che ha cantato per la prima volta dal vivo a Che Tempo Che Fa.
0: Sì, e nel corso dell'intervista, che ovviamente si fa in quella trasmissione, lui ha definito la canzone faticosa. Ora, io non credo che l'aggettivo faticosa riguardi la difficoltà del cantare il brano, perché
1: per, lui,
0: per
1: no.
0: Marco Mengoni non credo proprio, per credo che ci sia tanta roba dentro.
1: C'è più una questione intima proprio della sua vita personale, perché ha detto di averla scritta nel periodo più difficile della sua vita, legata alla perdita della mamma.
0: Sì, e per questo motivo quando ha registrato il pezzo in studio lui l'ha detto chiaramente, è riuscito a cantarlo solamente una volta, e quindi insomma, visto che abbiamo parlato di questo pezzo, io direi che possiamo ascoltarlo. Cosa dici?
1: Di più, un po' per sdrammatizzare, questa è l'unica volta in cui Marco Mengoni ha cantato Giornate Perse in studio.
0: È vero, è questo.
1: Così.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri

0: 100 messaggi di Lazza, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, qual è la cosa massima che può succedere a un personaggio politico, comunque un personaggio di rilievo? Ma una cosa molto importante, che gli intitolino.
0: Sì, che gli intitolino una piazza, un giardino, una strada.
1: Una via. Certo, sì. perché no? È successo.
0: Però di solito succede. Cioè, nella maggior parte, nel 99% dei casi succede
1: postumo, dici.
0: Dopo.
1: Sì. Allora, in questo caso è una cosa un po' particolare, però non ti posso spiegare tutto adesso perché è lunga e complicata.
0: Ma allora prendiamoci del tempo e poi ce lo spieghi tra poco.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Zero Uno Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
12: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
13: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
14: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
15: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
17: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?

0: certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
0: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
4: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, c'era, sei in debito di una spiegazione, sì, perché sì, prima sì, ci dicevi, quando sei una persona particolarmente importante, di solito ti intitolano qualcosa, può essere anche una via.
0: Sì, una via, una piazza. Ecco, negli Stati Uniti, per essere più precisi, a New York.
1: New York.
0: New York, yeah. È stata ufficialmente inaugurata la Spider-Man Way.
1: La Spider-Man Way. Eh beh sì, lui è di New York, Brooklyn.
0: Esatto, certo, esatto. Certo. L'hanno proprio chiamata così,
1: nel
0: però.
1: Nel Queens in realtà, esatto.
0: Nel Queens, esatto.
1: La vicina.
0: Dove Peter Parker.

0: Spider-Man Way, cioè fosse l'unico supereroe. C'è Superman Square nell'Illinois.
1: Bellissimo, bellissimo. Nell'Illinois, tra l'altro, c'è una strada, quella.
0: Sì, che è quella, sì. E c'è anche una statua di Superman.
1: È chiaro.
0: E poi a Parigi.
1: No, dai.
0: Ma certo, è chiaro. Dai. A Parigi sono state installate non delle strade, ma decine di targhe dedicate ad Asterix, a Obelix,
1: ci sta.
0: E ai tre moschettieri.
1: La baguette. E ai tre moschettieri. Una via sola a tre moschettieri.
0: No. Una per ogni moschettiere.
1: Ah, ok, così assieme.
2: Le croissant.
1: Le croissant, ecco. Sì, anche loro. Quelli sono i loro supereroi, capito? Ci sarà o via croissant a Parigi? Ci
0: Mamma
1: sarà?
0: Mia.
1: Ci sarà.
0: Io voglio andarci se c'è. Comunque, capito, Parigi, noi dovremmo avere i nostri supereroi. Non lo so, così su due piedi. Ma Super Mario va bene, cioè, suggeriscono Super Mario.
1: La maggior parte delle volte muore, cioè, capito?
0: No, ma poi soprattutto Super Mario, sì, che è un idraulico italiano, però il personaggio non è stato creato in Italia. Non
1: dici di via Pizza Margherita.
0: Quella potrebbe
1: invece
0: starci.
1: Di via Regina Margherita.
0: Via Pizza Margherita potrebbe starci. Male. E ci metti solo pizzerie.
1: Poi io ne ho un po', inizio Dino Zoff.
0: Giusto. Buono.

0: Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È un mese importante in cui ci sono delle feste importanti, eh?
0: Sì.
1: Sono molto belle, tra l'altro ce ne sono alcune molto lunghe, non so se tu hai saputo. Oltre alle tradizionali ce ne sono anche altre. Globalizzazione ci ha dato modo anche di acquisire dei rituali che non sono proprio nativi.
0: Beh, certo. Mi devo preparare a qualcosa?
1: Sì.
0: Ma non mi spieghi adesso, immagino.
1: So come mai fino ad ora tu non abbia praticato questa cosa?
0: Ah, cioè mi sono persa qualcosa.
1: Ti sei persa 15 giorni di qualcosa.
0: Wow! Allora mi devi dire, poco.
2: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Thiera Automobile Group.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato. Forse
5: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, Hanno sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti, oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live, Hanno sbagliato, biglietti su livenation.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
11: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
18: Hai parcheggiato al primo colpo.
19: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
20: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
21: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Ah, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Tiziano Ferro indietro su Radio Italia, solo musica italiana. Mi devo preparare a qualche festa, ma hai
1: sì,
0: detto.
1: Sì, sì, sì, ti devi preparare a questa cosa, il Festival della Quiete.
0: Come della
1: Quiete? Sai che
0: volevo fare una festa, cioè
1: no.
0: Volevo
1: No. Qui mi sbagli, qui mi cadi. Perché la tradizione finlandese per tutto il mese c'è questo Quiet Cella.
0: Non è vero?
1: Sì, è così. È così. In un parco nazionale a circa 90 minuti da Helsinki, è appunto il Festival della Quiete. Partecipazione libera, autogestita, entri, sentieri, tutto cose belle per stare a contatto con la natura.
0: Okay.
1: Certo, è il primo festival al mondo dedicato interamente all'ascolto della natura.
0: Allora, io adesso sono andata un attimo a documentarmi e notavo che durante questo festival si ascoltano i volatili.
1: Sì.
0: Si ascoltano i suoni dei volatili.
1: Perché?
0: Perché ascolta.
1: Tu stai in silenzio e giustamente senti il gallo forcello.
0: Il gallo forcello.
1: Cos'è il gallo forcello? Scusate l'ignoranza.
0: È un gallo molto esperto di motori.
1: Di motore.
0: Non lo so. Okay. Che cosa. La gru.
1: La gru, certo.
0: Che serve anche per costruire, oltre ad essere un animale.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi ascolti il vento, la vegetazione. Che tutto bello,
1: Ma?
0: Dopo un po'.
1: Loro tutto il mese. Loro tutto il mese.
0: Però dopo
1: c'è qualcuno che tossisce e gli fanno.
0: No, cioè 5-10 minuti. Dopo un po'.
1: No, troppo. Io la trovo una cosa che ti rimette davvero in sesto.
0: Anche si fa anche birdwatching oltre ad ascoltarli.
1: Sicuro? No, loro sono lì, vivono il loro habitat, tu sei ospite, stai in silenzio e loro fanno quello che devono fare.
0: Una
1: se
0: fotina.
1: Vuoi puoi anche attivare l'ascolto selettivo e non li ascolti. Non è che devi sparargli delle foto per forza, stai violando la loro privacy, scusami.
0: Vabbè,
1: che uno entra a casa tua e ti fa una foto.
0: Vabbè, ma non è che
1: normale.
0: Continua questa campagna
1: non
0: proprio sul birdwatching. Vabbè.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su Radio Italia, solo musica italiana. Eccoli qua, i nostri supereroi. C'era Daniela che mi guardava come per dire: dillo.
2: È questo il momento di
3: parlare. Poi abbiamo parlato prima dei supereroi a cui intitolano ormai le strade. Ecco. Certo.
4: Strano che abbiate visto anche me. Il mio superpotere era l'invisibilità. Si vede che non ha funzionato.
3: Sai che è l'unico che vorrei avere?
4: Davvero?
1: L'invisibilità. Sì. No, io volare.
2: Anch'io volare.
1: Tutta la vita.
4: Sugli aerei, ragazzi.
1: No, ma che voli dire? Tu? Che voli tu?
4: L'invisibilità non lo puoi fare. Volare.
1: Che voli tu è più bello. Capito? C'è solo un problema di moscerini, secondo me.
3: È l'atterraggio.
2: Casco, però, diventi tutto.
1: Tu manca il tuo superpotere.
4: L'invisibilità anche.
1: Anche tu l'invisibilità.
4: Sì.
1: Ma vedi, secondo me può essere una cosa
2: di genere.
3: Poi,
2: dici, maschile e femminile.
3: La useremmo bene?
1: No.
3: Però.
1: Vabbè, ma non indaghiamo. Ringraziamo Edo Stanzini che è stato in regia. Ci ritroviamo domani?
3: Sì, ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Amici, buona serata a tutti, le 18 un minuto.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Delitto di Garlasco a Sky TG24 parla Andrea Sempio. Spero di non arrivare al processo, dichiara il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. In corso il Consiglio europeo, sul tavolo caro energia e Ucraina, il governo italiano in pressing sulla flessibilità, Tajani per Kiev, l'Unione europea scelga un inviato per la pace. A Bruxelles anche Zelensky, atteso dai vertici NATO, nella notte nuove incursioni da Mosca, il leader ucraino avverte, riprenderemo attacchi su raffinerie russe. Retromarcia di Trump sulla fucilazione del killer di Fort Hood non sarà trasmessa in diretta streaming, l'annuncio aveva sollecitato critiche in tutto il mondo. Terzo bollettino medico per il Papa, il decorso post-operatorio procede regolarmente, buona la ripresa del polmone operato, Leone ha ripreso a lavorare. Omicidio di Rogoredo a Milano, chiesto il processo per l'ex agente Cinturrino, cade la premeditazione per la morte del giovane pusher Mansuri. A X Factor le ultime selezioni prima dei live, i quattro giudici sceglieranno i concorrenti delle loro squadre, appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky 1. Dopo la Champions prosegue la missione europea delle italiane in Europa League con Milan e Juve, in campo l'Atalanta in Conference.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è Laura Pausini su Radio Italia, sulla musica italiana. Insomma, c'è lei, ci siamo noi, ci siete voi, non siamo soli per niente.
1: Per niente, non mi trovo d'accordo questa cosa. Anzi, ci apparecchiamo una serata, quella appena cominciata, in cui non solo non saremo soli, ma ci divertiremo a fare un sacco di cose, a raccontarci come vanno le nostre vite, a raccontare un po' di storie che arrivano dal mondo. A voglia, sai quanta c'è.
0: Ma figurati, c'è anche il pollo con tutte le galline, poi.
1: Vedi,
0: cioè, siamo in tantissimi qua. Proprio
1: buonasera,
0: solitudine.
1: Pollo.
0: No, fuori proprio da queste tre ore.
1: Fino alle 21 con noi due, Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera Emiliano Nino Picardi, il nostro numero se volete comunicare lo conoscete, ma ve lo ridiamo,
1: sì.
0: Il 331-995-0095, ci scrivete i whatsappini, noi vi leggiamo nel corso di questa serata insieme.
1: Sono comode?
0: Cosa?
1: Quelle scarpette che hai oggi.
0: I miei mocassini.
1: Sono molto carini.
0: Sono molto comodi.
1: Belli lucidi, non li vedevo, sì, dai tempi di Michael Jackson, ma sono molto.
0: Ma io li ho messi solo per fare
1: molto
0: male,
1: carini.
0: Perché non sono capace.
1: Come vanno le cose dalle vostre parti? Come sta andando questo giovedì? Mi piace questa faccenda che siamo già a metà ottobre, sembrava il tempo non passasse mai e invece guarda.
0: Ma è strano, perché comunque fuori ci sono almeno qua sulla Lombardia 20-25 gradi di giorno, quindi è proprio strano, non sembra neanche metà ottobre.
1: Mi piace questa stagione, comincio ad apprezzarla. Tante cose dicevamo da fare nel corso di queste tre ore. Tra poco, stasera esce un bellissimo film.
0: Sì.
1: Che tra l'altro per noi di Radio Italia Solo Musica Italiana è un film importante, perché racconta la storia di uno dei musicisti più importanti della nostra penisola, e avremo il piacere di farcelo raccontare proprio da chi questo film lo interpreta. Non vi dico nient'altro, ma più tardi scoprirete.
0: No, volevo dire che c'è Massimiliano Caiazzo con noi. L'ho detto. Sbagliato, fatto male?
1: No, hai fatto bene.

0: tribale.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana con Daniela e con Emiliano. C'è un film che sta per arrivare, che esce questa sera al cinema e che racconta un mito della nostra musica. Per me una religione. Pino,
2: allora,
1: Daniele.
2: Esatto, allora il titolo del film dici tu perché sei di origine napoletana e io faccio ridere se lo dico.
1: Iso pazzo.
2: Ah ecco, non ye.
1: No, iso, no, okay. Iso pazzo.
2: E al telefono con noi abbiamo proprio l'attore che interpreta Pino Daniele, che è Massimiliano Caiazzo. Ciao.
1: Ciao Massimiliano.
3: Salve, buonasera.
2: Cosa vuol dire per te interpretare questo personaggio incredibile che è stato Pino Daniele?
3: È un grande onore, una grande anche opportunità avere la possibilità di vedere così da vicino come lui approcciava la sua disciplina artistica, come se ne prendeva cura, come si prendeva cura del suo talento. È stata un'importante fonte di ispirazione.
1: Massimiliano, so che è stato, oltre che emotivamente impattante, difficile anche sul piano pratico. Hai dovuto prendere peso, hai dovuto imparare o perfezionare l'uso della chitarra, hai dovuto imparare a cantare da professionista. Qual è stato l'elemento più difficile per te?
3: Tutte queste cose che hai nominato sono tutti stati elementi che noi abbiamo scelto di portare avanti, non tanto per delle esigenze imitative, perché il film non vuole per nulla essere né un documentario né un'imitazione di Pino, ma sono state tutte cose portate avanti per cercare di comprendere più possibile l'umanità, come la sua arte arrivava alla luce fondamentalmente.
2: Certo, se prima eravamo curiosi adesso lo siamo ancora di più. Esce oggi Iso pazzo, l'ho detto giusto?
1: Sì.
2: Ok, il film su Pino Daniele insieme anche a Massimiliano Caiazzo.
1: Massimiliano, ti chiedo un'ultima cosa.

0: Cosa? Dammi un aggettivo per Pino Daniele.
1: Resiliente.
0: Resiliente, ok. Allora vedremo questo film anche con gli occhi della resilienza. Grazie.
1: Grazie, grazie,
2: grazie mille.
1: Mille.
2: Ciao Massimiliano, alla prossima.
1: Arrivederci,
0: ciao.
1: Arrivederci,
0: ciao. Ciao.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Quando Maurizio Crozza torna,
17: è tutto pronto,
16: si sente,
17: vado subito al punto.
18: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: E non lo so.
19: E come non lo sa?
17: Hai capito?
19: Veramente no. No, no.
7: Provo microfono, sa de tappo.
5: Beviamo.
17: Ma che... ci siamo capiti.
1: No. Grazie a tutti,
5: no,
1: davvero.
5: No.
1: Grazie,
5: no.
1: Graziella, e grazie.
19: No, presidente.
1: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin plin! Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari nella serata di Radio Italia, solo musica italiana con Goya. Oggi interrogo.
1: Vai.
0: Qual è il dipinto più famoso di Francisco Goya? Tic tac.
1: La penultima cena.
0: Che l'aperitivo.
1: L'aperitivo.
0: L'happy hour.
1: Dimmene uno.
0: Credo la maglia desnuda.
1: Cioè, mi fai una domanda e non lo so.
0: Credo di
1: la maglia desnuda.
0: Ma tanto devo
1: interrogare te. Maya, vestiti.
0: Fa freddo.
1: E adesso comincia il freddo. No, stavo pensando invece che molti sono in auto a questo punto della serata, perché questo è orario di grandi spostamenti, grandi viaggi di ritorno oppure di partenza verso le cose da fare in serata. Mi piacerebbe sapere cosa fate quando viaggiate da soli.
0: Ah, curioso. Quindi le cose imbarazzanti, intendi dire?
1: Sai, magari quando viaggi da solo, magari a volte rifletti sulla tua vita.
0: Ah, io pensavo più cantare a squarciagola, fare anche cose che al semaforo in coda non bisognerebbe fare, quelle mano. Ve le vedo
1: nel naso, diciamo. Vabbè, se volete sì, 331 995 0095. Nel frattempo, cosa fate quando viaggi da sola? Ce lo canterò Ben Geffede.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: C'era Baby K insieme a Giuse Ferreri, ci hanno fatto fare un bel viaggio Roma-Bangkok qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove a proposito di viaggi, poco fa vi chiedevamo cosa fate quando viaggiate da soli. Tanti come Filippo, tanti e tante, scrivono che quando viaggiano in macchina da sola cantano e ascoltano Radio Italia Solo Musica Italiana. Bravo,
1: giusto,
0: Filippo, bravo.
1: Un grande classico. Bravo. Però ci sono anche persone più particolari che fanno viaggi più particolari, come Roberto, come la Loren, mi è uscito quasi, da Corbetta, che dice: nel periodo estivo faccio sempre viaggi molto lunghi da solo e quest'anno sono stato in Afghanistan, 23.000 chilometri.
0: Accidenti.
1: L'anno scorso sulla strada del Pamir in Tagikistan, 27.000 chilometri. Nel 24 Iran-Iraq, 19.000, sempre partendo da Milano con la sua macchina. Lui cosa fa quando è da solo? E sono ben lunghi sti viaggi. Pensa, canta, parla con se stesso, dice: con tante ore di macchina bisogna inventarsi qualcosa.
0: Beh, pensi parecchio. La prossima volta allora portati dietro un dispositivo per fare un salto anche su Radio Italia TV, dove per esempio proprio nelle ultime ore potete vedere il video ufficiale di Parafulmini, che è il nuovo singolo di Giorgia, che è uno dei successi delle canzoni di GP1.
1: Tra l'altro è molto bello perché lei canta indossando un abito nero molto scintillante, un po' trasparente, circondata dai suoi musicisti con alle spalle questa tenda rossa di velluto, tutto molto elegante.
0: L'ambientazione poi ricorda vagamente gli inizi della carriera di Giorgia, che ha iniziato la carriera proprio esibendosi nei club di Roma. Il video lo potete vedere su Radio Italia TV. Parafulmini ve la facciamo ascoltare qui invece.

0: con te.
1: È la voce quella là, quella di Giorgia, inarrivabile. Si chiama Parafulmini, quella appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ha ragione, quelle note non si possono prendere, ma se vuoi portare in tavola frutta e verdura controllate, vai da Conad.
1: Nel reparto ortofrutta trovi il meglio della natura, protetto dal sigillo percorso qualità Conad.
2: È la garanzia di una filiera controllata con attenzione, dal lavoro dell'azienda agricola fino al banco del tuo negozio di fiducia.
1: Perché offrire freschezza e qualità è un gesto d'amore quotidiano per te e la tua famiglia. Visita conad.it per scoprire la filiera percorso qualità di Conad.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
8: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
17: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
16: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: quasi 30 anni che Nex ci ha fatto entrare in testa il fatto che Laura non c'è. Ormai non c'è.
1: Poi alla fine però dice Laura c'è.
0: C'è. Nella sua fantasia c'è, ma nella realtà non c'è. Un po' come quello che ci succede quando ci immaginiamo delle storie d'amore bellissime con le celebrità del mondo dello spettacolo. Capita a tutti, no, di innamorarsi di un'attrice, di un musicista, di un personaggio dello spettacolo, di sognare rose e fiori. C'era anche un film, Sposerò Simon Le Bon, ti ricordi?
1: Certo che mi
0: ricordo. La vita fa ormai, però esiste.
1: I tempi, però me lo ricordo. Io per esempio sono ancora fedele oggi a Leonardo DiCaprio, cioè nessuno lo toglierà dalla testa che comunque lui in un mondo parallelo siamo sposati, capito?
0: In realtà c'è un articolo che racconta proprio questo, del fatto che i nostri amori, le nostre cotte per le celebrità del mondo dello spettacolo stanno cambiando come cambiano tutto il resto delle mode. E i giovanissimi si innamorano di personaggi del mondo dello spettacolo, ma poi cambiano idea subito, si innamorano di qualcun altro poco dopo.
1: E c'è un turnover velocissimo. Intanto loro le chiamano crush, noi le chiamavamo cotte, noi avevamo il poster in cameretta, loro probabilmente hanno le foto sullo smartphone. E va bene, questi sono segnali del tempo. È anche complice l'algoritmo, perché tutto va velocissimo, anche le celebrities stanno diventando un po' usa e getta, non c'è più quell'innamoramento totale che ti porti dietro negli anni.
0: No, magari un attore fa un paio di film, poi scompare, oppure nasce sui social e poi non lo vedi più, e quindi anche l'innamoramento va da sé che non può essere coltivato nel corso dei decenni. Noi invece, che abbiamo una certa età, siamo ancora fedelissimi alle nostre
1: quelli
0: corte.
1: Erano i nostri Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Orlando Bloom, che restano lì cristallizzati nella nostra mente. Non so se non so se si potrà dire lo stesso di un Timothée Chalamet o di un Jacob Elordi di oggi, perché sono stagionali.
0: Qualcuno è innamorato in questo momento, ma non lo sarà più fra qualche mese. Per noi maschietti, almeno per me, Scarlett Johansson, Elisabetta Canalis, Angelina, cioè se arriva adesso Elisabetta Canalis io vi voglio bene ma vado via.
1: Avevamo dubbi. Con tutto non so il bene. Se lei venga con te, quello è il problema.
0: Ma vado via per inseguirla. Intendevo questo.
1: A questo livello perfetto. Intanto la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari si chiama Nuvole Bossa in Blu.
2: Fammi sapere

0: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica ben salda a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi sparsi ovunque, cieli più sgombri su Sicilia e Sardegna. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga nella serata di giovedì a Radio Italia, solo musica italiana. Il mondo si divide in quattro grandi categorie.
2: Tre.
1: Siccome quattro, adesso senti il perché. Gli uomini che indossano la barba, quelli che no, le donne che la amano e quelle che no.
2: Ah, ok, sì.
1: Allora, in questo senso qua.
2: Quattro grandi categorie. Stando ad uno studio che arriva però dall'Australia, pare che la categoria donne che non amano la barba sia estremamente ridotta, perché gli uomini con la barba risultano più attraenti per chi cerca delle relazioni durature. Sono andato a scoprire un po' il perché. Perché l'uomo con la barba ti dà l'idea di avere una maggiore solidità, di essere una persona più, capito, su cui puoi con le spalle più larghe.
1: Ma vabbè, comunque questa barba, stando ai sostenitori, avrebbe anche altri lati positivi. In caso di lunghezze importanti funziona anche da sciarpa.
2: Vero.
1: Che tiene caldo, capito, e contribuisce a proteggere anche la pelle dal freddo. Ma penso che proprio la funzione della barba fosse anche un po' quella, no?
2: Sì,
1: proteggere dal freddo gli uomini
2: in natura, credo che nasca per quelle caratteristiche. Là
1: tutto il pelo che abbiamo sul corpo,
2: devi averla piuttosto lunga in maniera tale che ti protegga il collo e contemporaneamente ti fa stare al caldo e ti permette di fare degli hamburger meravigliosi. Non so se sai, ma quelli che fanno gli hamburger hanno sempre la barba lunga.
1: Il problema è che poi c'è anche tanto odore di hamburger lì dentro, se non la curi bene, va lavata molto bene la barba.
2: Vogliamo darvi un paio di curiosità. La crescita media della barba non è così incredibile. Tra gli 0,3 e gli 0,5 mm al giorno, in un mese cresce di circa 10 mm, grosso modo.
1: Poi se la si rade non cresce più velocemente come qualcuno può pensare. Il pelo può sembrare più spesso perché è tagliato, no? È rasato, però la velocità di crescita non cambia, esattamente come
2: con
1: vale
2: i
1: per i capelli.
2: Sì, penso che sia la stessa cosa. Sai quando si dice che una persona sta perdendo i capelli, tagliateli corti che ricrescono, no?
1: Sciocchezza, dice che non funziona così, purtroppo.
3: Disco Italia è Amica di Annalisa e Madame.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Serata importante questa per Geolier. Poco dopo la mezzanotte esce Tutto è possibile, atto secondo. Intanto l'abbiamo ritrovato con Iba Me.
1: Tu potè. Io ci ho messo 2 anni a riuscire a dirlo giusto. Iba Me, tu potè.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: Vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa?
3: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Corri da Troni! Dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova. Cravatta?
3: Messa. Scarpe?
2: Queste o queste?
3: Direi tacchi a spillo.
2: Ok. Gemelli?
3: Amore, non stiamo andando sul red carpet, prepariamo una cena.
2: Sì, ma nella nostra cucina arredo 3.
3: Hai ragione, è uno spettacolo. Ritrovarsi in cucina è uno spettacolo. Arredo 3 cucine, uniche come chi le sceglie.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
12: E questo?
10: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Notizia che riguarda proprio Samurai J, perché lui ha deciso di posticipare i concerti di Amatore in concerto perché ha degli impegni televisivi che sono sopraggiunti dopo.
2: Sì, perché nella squadra di amici sarà fra i professori di questa edizione 26. Il talent termina nel 2027, quindi ha un po' di cose da fare. Credo però che gli alunni e le alunne di questa edizione di amici saranno molto contenti di avere il professor Amatore.
1: Sì, ci sta, lui ha detto
2: tutti in piedi, c'è il professore Amatore.
1: Poi è così carino lui, sì. È proprio una persona piacevole. Ha detto: ci tengo a portare sul palco lo show che ho immaginato per voi, ma per farlo nel modo in cui desidero ho bisogno del tempo necessario per lavorarci.
2: Ecco,
1: giusto?
2: Perché sì, giusto, c'ha ragione. Ha ragione, per mettere in piedi lo show che vuole per i suoi fan ha bisogno di tempo. Dicevo, ecco perché le sue nuove date sono state riprogrammate: il 15 maggio 2027 al Fabric di Milano, il 20 maggio ovviamente 2027 alla Casa della Musica di Napoli. In quel caso arriverà alla lavagna, professor Amatore,
1: alla lavagna, lavagna. Interrogerà anche, forse, non lo so, chissà come andrà questa stagione per lui, che comunque è totalmente nuovo a sì. Questo genere di esperienza
2: sarà una bella sorpresa da seguire, lo scopriremo.

0: Indimenticabile per Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, calcolatrice alla mano, sono 2 anni, 8 mesi, 25 giorni, 26, 6 e mezzo, c'è un febbraio di un anno bisestile.
1: Ma si festeggia i 1000 giorni insieme, per esempio, per lui ad esempio, però di solito si fa 1 anno, 2 anni, 3 anni, non c'è il,
0: come per
1: il
0: bambini.
1: Traguardo.
0: Quanti anni ha? 14
1: come
0: mesi.
1: Come formaggi.
0: Che cos'è là?
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
2: Fratelli di Crozza. Ogni venerdì in prima serata sul 9.
3: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
5: Cibu, cibu.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un cascai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: I paparazzi, quelli di Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Qua non si tratta di foto paparazzate, ma di foto scelte in maniera conscia, senziente.
1: Immaginatevi questa scena qua. Allora, un paese intero mobilitato nella ricerca di una persona che è scomparsa ormai da qualche ora, tutti molto preoccupati. Si fanno circolare le fotografie di quella persona, ma nonostante tutti avessero l'immagine in mano di questa donna, nessuno la trova.
0: È un mistero. Succede in Messico, appunto, questa persona scomparsa, diciamo già che è finita bene, no? La situazione, quindi nessuno si allarmi. Però qual è stato il problema fondamentale? Che la foto che è stata fornita per le ricerche non corrispondeva in nessuna maniera alla persona. Perché c'erano troppi filtri.
1: Capito?
0: Perché era filtrata.
1: Sta ragazza a 30 anni, che era scomparsa, probabilmente aveva postato troppe foto sui social, ne hanno presa una da lì per cercare di rintracciarla, ma la foto dei social e la faccia della ragazza in realtà non si assomigliavano per niente, lei si era riempita di filtri.
0: L'hanno poi trovata in un'altra maniera, comunque, cioè, ma come si fa? Che epoca stiamo vivendo?
1: Questa era successo qualche tempo fa, se non sbaglio, ad un influencer coreana di essere fermata all'aeroporto perché la fotografia sul suo passaporto non le assomigliava per niente.
0: Sì,
1: capita, no? Capita anche, magari qualcuno tra di voi ha fatto qualche appuntamento al buio, ha conosciuto qualche persona sui social e poi se l'è ritrovata di persona.
0: Quella è una vera e propria truffa, secondo me. Tu non ti puoi spacciare per uno che non sei, per uno o una che non sei, dai.
1: Qualche ritocchino, qualche filtrino.
0: Ma no, perché tanto la realtà poi è crudele, cioè è meglio porsi per quelli che si è e poi da lì si fa. Dai, ma che senso c'ha?
1: Anche perché tu immaginati questa scena: conosci una persona, vi scrivete a lungo sui social, finalmente decidete di vedervi, lei arriva dal vivo
0: ed è un colpo all'anima.
1: Da un'altra parte, però, è proprio un colpo all'anima.
0: Celica pure.

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: che bravo che è, ci piace tanto 22 Simba, la sua Ne Vale la Pena chiude quest'ora su Radio Italia Solo Musica Italiana. È tempo, ai noi,
1: di congedare. Senti chi?
0: Polletto. Polletto che si è occupato della regia con tutte le gallinelle. Grande serata questa sera da voi, eh?
1: Sì, sì, sento un bel bailare. Sono allegre. Giocano a carte stasera.
0: Giocano a carte?
1: Sì, a Ramino.
0: Vabbè, a Ramino
1: hanno detto così.
0: Bravi le galline, complimenti. Vabbè, hanno messo su una bisca clandestina.
1: Esattamente, sono fuori legge. Comunque, tra poco invece accogliamo il nostro Antonino Nino, Nino Protocollo Larizza. Sono le 21 minuto. Sono

0: Questa sotto di te.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, Sky TG24. Spero di non arrivare a processo, dice il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Caro energia Ucraina sul tavolo del Consiglio europeo, Italia in pressing sulla flessibilità a Bruxelles, anche Zelensky atteso dai vertici della NATO. Retromarcia di Trump sulla fucilazione del killer di Fort Hood, sia all'esecuzione ma no alla diretta streaming. L'annuncio aveva sollevato critiche in tutto il mondo. Terzo bollettino medico per Papa Leone, il decorso post-operatorio procede regolarmente, dicono i medici. Parolin fa sapere che se starà bene celebrerà l'Angelus del Gemello. Il governo anticipa la prossima manovra, previsti 23,5 miliardi tra aiuti per famiglie e imprese, la copertura necessaria arriveranno da banche e giochi. L'omicidio di Rogoredo a Milano, chiesto il processo per Cinturino, cade la premeditazione per la morte del giovane Pusher Mansure, ex agente di polizia, non rischia l'ergastolo. X Factor è la serata delle Last Call, le ultime selezioni prima dei live. I quattro giudici sceglieranno i concorrenti delle loro squadre, appuntamento alle 21.15 su Sky 1. Serata di coppe su Sky, Milan in campo a Salisburgo, la Juventus di scena in Galizia contro il Celta Vigo, in conferenza sfida tra Atalanta e Ciprioti del Pafos.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
5: Mi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 4 via Salaria, veicolo in fiamme sull'incrocio Ponte Boida, statale 314 Licinese. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, ci sarà riduzione carreggiata, entrata chiusa a causa lavori. Dalla 1 del 19 di ottobre fino alle 23 del 21 novembre 26 tra l'incrocio Furlo di Acqualagna e l'incrocio Fossombrone raccordo Fano-Fossombrone. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori di manutenzione. Dalle 9 di domani fino alla mezzanotte circa del 30 giugno 27, tra l'incrocio Passo di Montecroce Comelico e l'incrocio di Padola, direzione incrocio Carnia, strada statale 13 Pontebana. Nelle Marche, sulla statale 424 Valcesano, traffico rallentato, pulizia del manto stradale presso l'incrocio di Castelvecchio. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 21 del 19 fino alle 6 del 22 di ottobre tra Riano Flaminio e l'incrocio Castelnuovo di Porto. Nelle Marche, sulla statale 76 della Valdesino, veicolo in panne presso l'incrocio Campo Diegoli e Cancelli, statale 76, direzione Ponte San Giovanni, strada statale 3 Flaminia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Yeah. J-Ax, Vita, Morte, Miracoli a Radio Italia, solo musica italiana. Diamo il benvenuto al nostro Antonino Nino Protocollo Larizza, che
1: buonasera,
0: si è seduto.
1: Buonasera Nino, siamo salvi noi, sappilo, per fortuna nostra non siamo
0: salvi.
1: Siamo salvi, non siamo toccati da questa ricerca che arriva dagli Stati Uniti e che certifica quali sono le professioni che io rinascerò,
0: capisci, a me
1: serva a primavera,
0: cioè quelli che tradiscono di più in qualche maniera. Allora partiamo dalla, è una top 8, cioè una, ci sono i primi, le prime 8 posizioni, partiamo,
1: sì,
0: dall'ottava.
1: Sono professioni che tutti potremmo svolgere, scusami,
0: certo,
1: eh.
0: Certo. Okay, quindi non sono cose particolarissime, eh.
1: Sentitevi toccati nel vivo, perché ci siete in mezzo anche voi.
0: Questa è tra le più particolari secondo me: piloti e assistenti di volo.
1: Poi vuoi una notte qua, vuoi una notte da un'altra parte.
0: È un tipo di vita che ti ci porta.
1: Capito, non riesce ad avere una relazione stabile. Non capisco invece la settima posizione.
0: Gli agenti immobiliari.
1: Perché?
0: Perché entrano in tante case da far vedere.
1: Ma sono vuote quelle case.
0: Insomma,
1: però
0: tu capisci a me. Una volta, due, tre con la stessa persona.
1: Sesta posizione per i contabili e in generale per chi lavora in banca.
0: Questo è un mistero.
1: Non lo so, anche perché voglio dire, sono sempre compiti, belli, eleganti.
0: Ma quella l'abito non fa il monaco, si dice, no? Vero. Quinto posto, le forze armate.
1: Vabbè, il fascino della divisa.
0: Quindi direi anche tutte le altre divise.
1: Quante volte ti capita che ti fermano per una multa, ti fermano per un controllo?
0: Beh, ma non sono, sono persone professionali.
1: No, per l'amor del cielo. Poi dopo capisci, però quell'occasione.
0: Vabbè, usciamone. Quarto posto, informatici.
1: Questo non me lo sarei mai aspettato.
0: Perché li vedi un po' come, dillo.
1: Perché stanno chiusi dentro il loro sgabuzzino, davanti al computer. Sempre
0: ma il computer vuol dire anche una finestra sul mondo.
1: Vero, non ci avevo pensato. Hai ragione.
0: Terzo posto, addetti all'ospitalità ed eventi. Qua riesco più a capirlo.
1: Hostess, steward, più o meno, immagino quelle persone là, di solito di bell'aspetto, quindi facile.
0: Conosci anche tanta gente.
1: Tanta gente, grande fascino, quindi ci sta. Stessa cosa per i venditori, seconda posizione, anche in questo me lo aspetto. Signora, posso salire con il mio aspirapolvere?
0: Poi vendono, capito? Sono capaci, ti intortano le parole.
1: Intortano un po'.
0: Ma la prima posizione mi stupisce assai, perché troviamo medici e infermieri, quindi personale sanitario ospedaliero.
1: Perché ti stupisce? Scusa.
0: Ma boh, non lo so.
1: Turni come lunghi.
0: Turni lunghi. Sì.
1: Lavori in staff con altre persone, quindi crei anche un certo tipo di rapporto. Cioè, sono altre le professioni che non me lo so spiegare.
0: Lo sapevo.
1: Queste invece me le so spiegare. Anzi,
2: un po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente.

0: Ci ha messo dentro tutto il suo talento in questo racconto autobiografico bellissimo, l'ultima di Marco Mengoni, Giornate perse.
1: Chissà se sarà già pronto per il suo Allo sbagliato Marco Mengoni, che questa residency a novembre, no? Se non sbaglio.
0: Sì, ci siamo quasi praticamente.

0: sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
7: Arredissima, dove la vita Arredissima.
8: Arte, la rivista leader in Italia, presenta il grande appuntamento con la 25esima edizione del Premio Cairo. I nuovi talenti dell'arte contemporanea in una mostra imperdibile. Dal 13 al 18 ottobre al Museo della Permanente a Milano. Ingresso libero. 25esimo Premio Cairo. Main partner, Banco BPM e MG.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
17: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Riccardo Brancale, Levante e Delia, al mio paese, siete su Radio Italia, solo musica italiana. In molti paesi invece sta per entrare in vigore una cosa estremamente civile che riguarda gli animali.
1: Il congedo per animali domestici oppure una serie di permessi legati alla loro cura e all'attenzione, alle coccole che si meritano. In realtà in molti paesi del mondo esiste già qualcosa, sì, del genere,

0: a lui
1: poi
0: o a lei.
1: Magari ovviamente devi portare il certificato medico, come dicevamo, certo. Spesso quando si hanno delle emergenze nelle grandi città ci sono i pronto soccorsi veterinari,
0: sì,
1: che è una cosa molto bella. I tempi anche lì, come in quello per gli umani, sono un po' dilatati spesso e volentieri, no?
0: La trovo una cosa estremamente importante e spero che il percorso, l'iter che deve fare questa legge prima di essere approvata, venga fatto il prima possibile, perché sarebbe veramente un gesto di grande civiltà.
1: Sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: che bella vita.
1: Due bellissime per accompagnarvi in questa serata su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Indietro nel tempo con Lucio Battisti, Ancora tu, e poi bellissima anche questa Ariete d'Angelina Mango, Che bella vita.
2: Ce ne sono altre bellissime da ascoltare insieme a noi due fino alle 21.
3: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
7: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
8: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
7: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
6: E vabbè, ascoltiamo.
7: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
6: Ma cosa?
8: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
7: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
9: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato. Personalizzabile, qualità, tutta italiana, uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
13: Ehi, umano!
14: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
15: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
16: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
17: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
16: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!

0: La nuova di Max Pezzali, intitolata Le ali, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima c'era anche Safe insieme a Biagio Antonacci, la loro spirituale. Proprio Safe, ieri, ha dato il via al suo santissimo tour. È partito dal Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino, zona che tu conosci benissimo.
0: Sì, bel posto dove ci sono, ho visto tanti live nella mia vita, bel posto.
1: Sei stata
0: tante volte.
1: Beh, ieri c'era lui, a un certo punto sul palco è arrivato anche Tedua, i due sono molto amici, oltre che colleghi, hanno condiviso un pezzetto dello show.
0: Sì, hanno cantato insieme Faccio i soldi, che è un pezzo
1: Faccio
0: che
1: soldi, con... Faccio i soldi
0: nell'album che dà il nome proprio alla tournée Santissimo. Poi Safe ha anche proposto dal vivo questa canzone inedita senza svelare per ora il titolo e la data d'uscita, ma arriverà.
1: Uno spoilerino ha fatto Safe facendo sentire credo tutta la canzone, immagino che l'abbia cantata perché deve essere pronta al 100%. E intanto però si prende qualche giorno di pausa dalla sua tournée per poi ripartire con i live sabato 17
0: da Padova,
1: nella mia città preferita,
0: Padova.
1: A Padova. Che fortunati che sono quelli di Padova.

0: Canale delle Saife.
1: Sì, sì, è vero. Quindi insomma, Raditalia.it, poi lo sapete, potete spulciarlo quando volete per approfondire le notizie musicali che, insomma, vi raccontiamo anche durante la nostra diretta.

0: tuffo degno di Tania Cagnotto per quella pesce di Martino. Splash che chiude questa serata, questa parte di serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. È stato come sempre un piacere essere dei vostri.
1: Ci troviamo domani come sempre alle 18 puntuali. Si sta insieme per dare il via all'inizio del weekend. Al momento però salutiamo il nostro Antonino. Nino. Protocollo la rizza.
0: Grazie mille Nino, ci rivediamo nei prossimi giorni. Domani sei dei nostri?
1: Sì.
0: Domani sei dei nostri, grande, ottimo.
1: Quanti vernissaggi hai rinunciato questa settimana per stare con te? Parecchi assai.
0: Gli stiamo tarpando le ali.
1: Va bene.
0: Torniamo domani, vi aspettiamo però.
1: Sì. Emiliano Nino Picardi nella Cappelletti, l'abbiamo detto?
0: No, diciamo
1: l'ho detto.
0: Buona serata a tutti, sono le 21.
1: Ciao.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alla COP, uva di Puglia.

0: IGP Varietà Italia a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente...
7: Vado subito al punto...
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No, no.
10: Prova microfono, sa de tappo.
11: Beviamo!
7: Ma che... Ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti,
11: no,
8: davvero.
11: No.
8: Grazie,
11: no.
8: Graziella, e grazie...
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
15: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno...

0: servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas. E con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
1: Escluse placet con luce più gas. Sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
2: Perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì! pittarossopinkparade.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su Penny.it.
9: Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
13: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
16: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
17: Arredissima, dove la vita
18: Arredissima.
19: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: La Sky TG24, Andrea Sempio, il 38enne indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Spero di non arrivare a processo, dice. Cara energia e Ucraina sul tavolo del Consiglio europeo, l'Italia preme per più flessibilità a Bruxelles, Zelensky incontrerà i vertici della NATO. Il killer della base americana di Fort Hood sarà giustiziato, ma non in diretta streaming. Trump frena il suo segretario alla guerra, il cui annuncio aveva sollevato critiche in tutto il mondo. Secondo il terzo bollettino medico del Papa, il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il cardinale Parolin fa sapere che se Leone sarà bene celebrerà l'Angelus. Crolla il tetto di una scuola in Peshawar, in Pakistan. Si aggrava il bilancio delle vittime, almeno 35, tra questi un insegnante e numerosi bambini. Un'altra giornata drammatica per i morti sul lavoro. 3 vittime in altrettanti incidenti nel Cagliaritano, in provincia di Chieti, in un cantiere dell'alta velocità a Firenze. Bagno di folla per Harry e Meghan a Nottingham, nel primo impegno pubblico dei duchi di Sussex dopo il rientro in Gran Bretagna dagli Stati Uniti. Serata di coppe su Sky, Milan a Valanga in Austria, la Juventus in campo in Spagna contro il Celta Vigo, in conference sfida tra l'Atalanta e i ciprioti del Paphos.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Io stavolta lo voglio fare sbagliato. Sbagliato.
5: Marco Mengoni, 26 serate dal vivo in una veste inedita, allo sbagliato, il nuovo Flying Club di Milano. Dal 5 novembre al 19 dicembre, sotto la sua direzione creativa, il Teatro Principe ospita 7 settimane di appuntamenti. Oltre ai live di Marco, musica, DJ e comicità. Marco Mengoni live allo sbagliato. Biglietti su livenation.it.
6: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli €379. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.

0: Gruppo A2A.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Fragole.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa vuole, signor Reagan?
2: Rivoglio la mia vita.
3: A ottobre.
1: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore.
2: Cosa mi succede?
3: Guarda la paura.
1: Devi lasciarli andare.
3: In faccia.
4: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
3: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
3: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
1: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Corri da Troni! Dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 16 ottobre 2026. Il boia in TV non c'è più. Trump annuncia la fucilazione di Hassan, il killer di Fort Hood, non sarà trasmessa in diretta streaming. Mattarella ha promulgato la giornata del riciclo della carta, ma osserva il numero delle leggi per giornate nazionali sta vertiginosamente aumentando. Il Papa, il bollettino medico dice che è buona la ripresa del polmone operato e la seduta di fisioterapia, ha anche concelebrato la messa al Gemelli. Lo dice l'INPS, in Italia oltre 4,5 milioni di pensionati hanno avuto nel 25 un reddito della pensione inferiore a 1000 euro al mese. E tornando al Papa, il suo viaggio in America Latina già programmato potrebbe però slittare. Il Papa Leone avrebbe bisogno di rimanere ricoverato più a lungo e questo fa temere molto, molte persone che temono appunto problemi più seri per il Santo Padre. Il tycoon attacca la Melun. La Casa Bianca replica la premier italiana definendo l'intesa di Trump con Putin sul gasolio un grande successo. La Meloni aveva invece detto che si è trattato di una scelta politicamente molto rischiosa. Tornando a Trump e anche al Papa, il tycoon ha auspicato che Papa Leone guarisca presto, riferendosi ovviamente all'intervento chirurgico. Incidenti sul lavoro in Italia, 3 vittime in 24 ore, l'operaio morto in un cantiere dell'alta velocità a Firenze, altri 2 a Cagliari e nel Chietino. Le botte, le violenze sessuali sulle anziane nella RSA a Milano, sotto osservazione operatori sociosanitari, 2 uomini e 1 donna interdetti. Il governo ha convocato per martedì 27 un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva dopo gli ultimi scioperi da parte dei lavoratori. Per quanto riguarda le banche, in attesa dei dettagli sul contributo da 5 miliardi da fornire in manovra, intanto fonti del comparto dicono un nuovo sborso non negoziato. Il Consiglio europeo al centro della crisi economica, il focus sulla competitività e sul bilancio, l'Olanda dice molto indietro negli aiuti a Kiev e Kiev riprende gli attacchi alle raffinerie russe. I droni russi nello spazio aereo romeno, in fiamme 2 petroliere e ci sono dei dispersi. Pino Daniele alla festa del cinema di Roma, Io so pazzo, il film sulla sua vita, la kermesse fino al 25 di ottobre. C'era molta attesa per questa pellicola. Dice Rocco Casalino: io non sono per nulla geloso delle donne, gli uomini poi non sono invadenti, io sono lì e magari arriva un ragazzo e ci prova con il mio fidanzato. Oh, non c'è un minimo di rispetto. Rocco è in blocco, bravo. L'obesità colpisce che meno della metà degli intervistati riferisca di avere ricevuto dagli operatori indicazioni sul controllo del peso, nonostante il Consiglio Sanitario aumenti in modo significativo l'adozione di comportamenti salutari. Davvero una storia un po' inquietante. Lo sport col basket, basket con Dubai che vince a Milano per 101-97. Era la 6ª giornata dell'Eurolega che oggi prevede la Virtus Bologna in casa contro il Baskonia. Per il calcio oggi anticipo degli anticipi della 7ª giornata della Serie A, saranno di fronte il Frosinone ed il Sassuolo. E ieri si è conclusa la settimana delle coppe europee dopo il disastro in Champions con tutte le squadre italiane sconfitte. Ieri il Milan ha vinto 4-0 sul campo del Salisburgo per l'Europa League, tripletta di Cissé, e la Juventus si è imposta per 1-0 sul campo del Celta Vigo. Sempre per le coppe, Conference League, facile per l'Atalanta che ha battuto il Paf Foss per 3-1. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica ben salda a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale e in Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meteo è un appuntamento?
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa, eh?
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica. Bye.

0: Vivi la Repubblica Dominicana con Bravo, in agenzia di viaggi o su alpitour.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un cascai.
3: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
0: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Vivi la Repubblica Dominicana con Bravo, in agenzia di viaggi o su alpitour.it.
1: Ok, Tatiano, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.